una ragione. Ferma l'amore, non lasciarlo andare via, via, via, via. Chi di violenza vive, forse a quella soltanto. Prendi la gioia al volo prima che sia rimpianto. La tua macchina rossa.

una foglia stupida cade a caso sull'asfalto, se ne va. Una fabbrica occupata sulle nuvole e un fucile che rimpiange Waterloo. Un bambino che domanda come è nato

chiamarti amore, quando il mondo sta vivendo sul tuo corpo innamorato la sua vanità. Una foglia stupida cade a caso sull'asfalto e se ne va. Una fabbrica occupata sulle nuvole

0: La macchina del tempo. La macchina del tempo. Gli evergreen che hanno affascinato intere generazioni.
1: Shotgun friends, you know? We all gotta do a part.
2: We can make it right.
1: I dare you.

macchina del tempo. La macchina del tempo. Gli evergreen che hanno affascinato intere generazioni.

maxi incidente sulla Terni-Rieti, 6 morti e 34 feriti nello scontro tra un pullman, un camper e 3 auto durante il nubifragio. Donald Trump annuncia la ripresa dei negoziati con l'Iran su Hormuz nucleare. Dopo la crisi di Ceuta, l'Unione Europea valuta nuovi centri per i rimpatri lungo le rotte migratorie. Almeno 14 morti negli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, mentre il centro-sinistra italiano si divide sulle nuove armi a Kiev. Terremoto di magnitudo 5,2 nella Sinai, avvertito anche al Cairo. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancate.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Di 6 morti e 34 feriti il tragico bilancio del maxi incidente avvenuto sulla superstrada Terni-Rieti in località Colli sul Velino al confine tra Lazio ed Umbria. Un pullman si è scontrato frontalmente con un camper. Subito dopo tre automobili non sono riuscite ad evitare i mezzi già incidentati, provocando una drammatica carambola. La visibilità sarebbe stata fortemente ridotta da un violento nubifragio che si stava abbattendo sulla zona. 6 feriti sono stati trasferiti in codice rosso, mentre altre 2 persone versano in condizioni critiche. La strada è rimasta chiusa in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi, i rilievi e la rimozione dei veicoli. Proseguono gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica.
2: Donald Trump annuncia la ripresa immediata dei negoziati con l'Iran. Secondo il presidente americano, sarebbe già stata raggiunta un'intesa sullo stretto di Hormuz e le discussioni riguarderanno anche la denuclearizzazione di Teheran. Le trattative inizieranno oggi. Trump spiega che i colloqui avuti con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran lo hanno convinto a revocare quello che sarebbe stato un massiccio attacco militare americano. La notizia ha avuto effetti immediati sui mercati, con il prezzo del petrolio in calo di oltre il 4%. Resta ora da verificare il contenuto effettivo dell'accordo e la posizione ufficiale iraniana.
1: Dopo la crisi migratoria di Ceuta, l'Unione Europea valuta la realizzazione di nuovi centri per i rimpatri lungo le principali rotte di migranti. La proposta, ispirata al modello Albania, sarà presentata dall'Italia al Consiglio europeo. Tra i paesi indicati per ospitare le strutture ci sarebbero Uganda e Montenegro. I centri dovrebbero accogliere i migranti irregolari in attesa del rimpatrio nei paesi di origine. Resterà però aperto il nodo del finanziamento europeo e delle garanzie giuridiche necessarie. Il partito spagnolo Vox torna intanto a chiedere la militarizzazione della frontiera tra Ceuta e il Marocco.
2: Almeno 14 persone sono morte negli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Secondo i bilanci diffusi dalle rispettive autorità, i raid ucraini contro il territorio russo hanno provocato almeno 9 vittime, mentre i bombardamenti russi sull'Ucraina ne hanno causate almeno 5. In Italia si divide intanto il campo progressista sul 13° pacchetto di aiuti militari destinato a Kiev. Giuseppe Conte annuncia il voto contrario del Movimento 5 Stelle, aprendo un nuovo scontro con il Partito Democratico. Nel Mediterraneo, la Marina italiana ha inoltre abbordato al largo di Pantelleria una petroliera riconducibile alla cosiddetta flotta ombra russa.
1: Una scossa di terremoto di magnitudo 5,2 è stata registrata nella parte occidentale della penisola del Sinai in Egitto. Il sisma si è verificato alle 3 del mattino ora locale, alle 2 in Italia. L'epicentro è stato individuato a circa 40 km da Suez, mentre l'ipocentro è stato localizzato ad una profondità di 15 km. La scossa è stata avvertita distintamente anche al Cairo. Al momento non risultano danni a persone o cose. Le autorità egiziane stanno proseguendo le verifiche sugli edifici e sulle infrastrutture delle aree più vicine all'epicentro.
2: L'Italia resta nella morsa della quarta ondata di calore dell'estate. Oggi 25 delle 27 città monitorate dal Ministero della Salute sono da bollino rosso. Le uniche eccezioni sono Messina e Reggio Calabria. Le temperature potranno raggiungere nuovamente i 40 gradi e, secondo le previsioni, l'AFA non si attenuerà prima di un'altra settimana. Contemporaneamente è stata diramata un'allerta gialla per temporale maltempo in Abruzzo, Sicilia e Umbria. Le autorità raccomandano particolare prudenza per anziani, bambini, persone fragili e lavoratori esposti al caldo.
1: Chiudiamo con lo sport. Giornata trionfale per Chiara Pellacani agli europei di nuoto di Parigi. La 24enne romana ha conquistato 2 medaglie d'oro nei tuffi, portando a 3 il proprio bottino personale nella competizione continentale. Pellacani si è imposta nel trampolino individuale da 1 metro. Poco dopo ha vinto anche il sincro misto dei 3 metri insieme a Matteo Santoro. 2 successi che confermano l'Italia tra le grandi protagoniste degli europei e consolidano il ruolo della tuffatrice romana ai vertici internazionali della disciplina. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 6:06.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 4 agosto si festeggia San Nicodemo e San Giovanni. Il proverbio del giorno è agosto pescaio e termidoro. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, procedete a vele spiegate verso la felicità, una girandola di fuoco scoppetta allegra nel vostro cielo. La concentrazione di elementi positivi è strepitosa, in prima linea l'amore per il partner e per i figli, seguiti da sfaghi e divertimenti estivi.
2: Toro, sotto il tiro di Venere e Giove con l'amore e i ricordi fate a pugni, la casa diventa il vostro rifugio, ma anche un po' la vostra prigione. La luna nelle retrovie amplifica quel senso di malinconia che trova consolazione solo negli affetti più cari.
1: Gemelli, siete al centro di un bel trigono che coinvolge sole e luna in segni di fuoco e l'aria del vostro segno è amica del fuoco perché lo ravviva. In realtà oggi avviene l'esatto contrario, sono proprio le situazioni contingenti ad infuocare voi.
2: Cancro, lunatici lo siete già per carattere, oggi anche per convinzione celeste. Anche la luna alta nel cielo è in scomoda quadratura al vostro segno. Il premio di consolazione ve lo concedono Venere e Giove con guadagni e acquisti più che soddisfacenti.
1: Leone, è la vostra giornata fortunata, illuminata da un bel trigono di fuoco che coinvolge il sole e la luna, mentre Venere e Giove si tengono bordone. Situazione ideale per festeggiare il compleanno con una serata tutta passione, ballo e divertimento.
2: Vergine, qualche attrito in amore come da manuale di astrologia. Venere e Giove sono insieme nella dodicesima casa, quella che parla di prove e rinunce. Nulla vi alletta oggi, né mostre, né shopping e forse nemmeno la cenetta sfiziosa in un locale chic.
1: Bilancia, una Venere generosa porta aria nuova nel giro delle conoscenze. Peccato che con la luna di traverso il rischio di inimicarvele oggi raddoppia. Malumori pomeridiani in seguito a qualche delusione, shopping e flirt non girano come vorreste.
2: Scorpione, oggi siete stacanovisti grazie alla luna, instancabili grazie a Marte e incredibilmente ambiziosi con il sole, Venere e Giove alti nel cielo. Con queste premesse si salvi chi può, non guardate in faccia a nessuno, a parte il vostro quattro zampe.
1: Sagittario, sole, luna, Venere e Giove in segni di fuoco accendono la giornata di emozioni speciali. A voi oggi tocca l'Oscar della fortuna in tutti i settori. Più spazio al cuore, dunque, disponibile verso tutti, generosissimo con le persone che amate di più.
2: Capricorno, luna antipatica in quadratura, tanta la voglia di mettervi in gioco, ma i sentimenti sonnecchiano un po', forti dell'inconscio e tiepidi nella realtà. State attenti a non eccedere, tutto ciò che è fuori misura diventa soltanto una fatica in più.
1: Acquario, luna allegra e disinvolta, quella di oggi che ammiccando ai pianeti del leone riesce a strappare la promessa di concedervi un armistizio. Insomma, la luna fa quel che può, il resto soprattutto nelle questioni di cuore dovete farlo da soli.
2: Pesci, lavoro e soldi, ecco il risultato dell'odierna configurazione astrale, che non vi tocca sul piano amoroso ma su quello professionale. Più creativi, dinamici e propositivi nel lavoro. Non vi lasciate prendere dai dubbi e dalle solite incertezze.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Dolce il dolore che porti negli occhi.

maxi incidente sulla Terni-Rieti, 6 morti e 34 feriti nello scontro tra un pullman, un camper e 3 auto durante il nubifragio. Donald Trump annuncia la ripresa dei negoziati con l'Iran su Hormuz nucleare. Dopo la crisi di Ceuta, l'Unione Europea valuta nuovi centri per i rimpatri lungo le rotte migratorie. Almeno 14 morti negli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, mentre il centro-sinistra italiano si divide sulle nuove armi a Kiev. Terremoto di magnitudo 5,2 nella Sinai, avvertito anche al Cairo. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Di 6 morti e 34 feriti il tragico bilancio del maxi incidente avvenuto sulla superstrada Terni Rieti in località Colli sul Velino al confine tra Lazio ed Umbria. Un pullman si è scontrato frontalmente con un camper. Subito dopo tre automobili non sono riuscite ad evitare i mezzi già incidentati, provocando una drammatica carambola. La visibilità sarebbe stata fortemente ridotta da un violento nubifragio che si stava abbattendo sulla zona. 6 feriti sono stati trasferiti in codice rosso, mentre altre 2 persone versano in condizioni critiche. La strada è rimasta chiusa in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi, i rilievi e la rimozione dei veicoli. Proseguono gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica.
2: Donald Trump annuncia la ripresa immediata dei negoziati con l'Iran. Secondo il presidente americano sarebbe già stata raggiunta un'intesa sullo stretto di Hormuz e le discussioni riguarderanno anche la denuclearizzazione di Teheran. Le trattative inizieranno oggi. Trump spiega che i colloqui avuti con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran lo hanno convinto a revocare quello che sarebbe stato un massiccio attacco militare americano. La notizia ha avuto effetti immediati sui mercati, con il prezzo del petrolio in calo di oltre il 4%. Resta ora da verificare il contenuto effettivo dell'accordo e la posizione ufficiale iraniana.
1: Dopo la crisi migratoria di Ceuta, l'Unione Europea valuta la realizzazione di nuovi centri per i rimpatri lungo le principali rotte dei migranti. La proposta, ispirata al modello Albania, sarà presentata dall'Italia al Consiglio europeo. Tra i paesi indicati per ospitare le strutture ci sarebbero Uganda e Montenegro. I centri dovrebbero accogliere i migranti irregolari in attesa del rimpatrio nei paesi di origine. Resterà però aperto il nodo del finanziamento europeo e delle garanzie giuridiche necessarie. Il partito spagnolo Vox torna intanto a chiedere la militarizzazione della frontiera tra Ceuta e il Marocco.
2: Almeno 14 persone sono morte negli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Secondo i bilanci diffusi dalle rispettive autorità, i raid ucraini contro il territorio russo hanno provocato almeno 9 vittime, mentre i bombardamenti russi sull'Ucraina ne hanno causate almeno 5. In Italia si divide intanto il campo progressista sul 13° pacchetto di aiuti militari destinato a Kiev. Giuseppe Conte annuncia il voto contrario del Movimento 5 Stelle, aprendo un nuovo scontro con il Partito Democratico. Nel Mediterraneo la Marina italiana ha inoltre abbordato al largo di Pantelleria una petroliera riconducibile alla cosiddetta flotta ombra russa.
1: Una scossa di terremoto di magnitudo 5,2 è stata registrata nella parte occidentale della penisola del Sinai in Egitto. Il sisma si è verificato alle 3 del mattino ora locale, alle 2 in Italia. L'epicentro è stato individuato a circa 40 km da Suez, mentre l'ipocentro è stato localizzato ad una profondità di 15 km. La scossa è stata avvertita distintamente anche al Cairo. Al momento non risultano danni a persone o cose. Le autorità egiziane stanno proseguendo le verifiche sugli edifici e sulle infrastrutture delle aree più vicine all'epicentro.
2: L'Italia resta nella morsa della quarta ondata di calore dell'estate. Oggi 25 delle 27 città monitorate dal Ministero della Salute sono da bollino rosso. Le uniche eccezioni sono Messina e Reggio Calabria. Le temperature potranno raggiungere nuovamente i 40 gradi e secondo le previsioni l'AFA non si attenuerà prima di un'altra settimana. Contemporaneamente è stata diramata un'allerta gialla per temporale maltempo in Abruzzo, Sicilia e Umbria. Le autorità raccomandano particolare prudenza per anziani, bambini, persone fragili e lavoratori esposti al caldo.
1: Chiudiamo con lo sport. Giornata trionfale per Chiara Pellacani agli Europei di nuoto di Parigi. La 24enne romana ha conquistato 2 medaglie d'oro nei tuffi, portando a 3 il proprio bottino personale nella competizione continentale. Pellacani si è imposta nel trampolino individuale da 1 metro. Poco dopo ha vinto anche il sincro misto dei 3 metri insieme a Matteo Santoro. 2 successi che confermano l'Italia tra le grandi protagoniste degli europei e consolidano il ruolo della tuffatrice romana ai vertici internazionali della disciplina. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 4 agosto si festeggia San Nicodemo e San Giovanni. Il proverbio del giorno è agosto pescaio e termidoro. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, procedete a vele spiegate verso la felicità, una girandola di fuoco scoppetta allegra nel vostro cielo. La concentrazione di elementi positivi è strepitosa, in prima linea l'amore per il partner e per i figli, seguiti da sfaghi e divertimenti estivi.
2: Toro, sotto il tiro di Venere e Giove con l'amore e i ricordi fate a pugni, la casa diventa il vostro rifugio, ma anche un po' la vostra prigione. La luna nelle retrovie amplifica quel senso di malinconia che trova consolazione solo negli affetti più cari.
1: Gemelli, siete al centro di un bel trigono che coinvolge sole e luna in segni di fuoco e l'aria del vostro segno è amica del fuoco perché lo ravviva. In realtà oggi avviene l'esatto contrario, sono proprio le situazioni contingenti ad infuocare voi.
2: Cancro, lunatici lo siete già per carattere, oggi anche per convinzione celeste. Anche la luna alta nel cielo in scomoda quadratura al

0: nulla via Letta oggi, né mostre, né shopping e forse nemmeno la cenetta sfiziosa in un locale chic.
1: Bilancia, una Venere generosa porta aria nuova nel giro delle conoscenze. Peccato che con la luna di traverso il rischio di inimicarvele oggi raddoppia. Ma l'umore pomeridiano in seguito a qualche delusione, shopping e flirt non girano come vorreste.
0: Scorpione, oggi siete stacanovisti grazie alla luna, instancabili grazie a Marte e incredibilmente ambiziosi con il Sole, Venere e Giove alti nel cielo. Con queste premesse si salvi chi può, non guardate in faccia a nessuno, a parte il vostro quattro zampe.
1: Sagittario, Sole, Luna, Venere e Giove in segni di fuoco accendono la giornata di emozioni speciali. A voi oggi tocca l'Oscar della fortuna in tutti i settori. Più spazio al cuore, dunque, disponibile verso tutti, generosissimo con le persone che amate di più.
0: Capricorno, Luna antipatica in quadratura, tanta la voglia di mettervi in gioco, ma i sentimenti sonnecchiano un po', forti dell'inconscio e tiepidi nella realtà. State attenti a non eccedere. Tutto ciò che è fuori misura diventa soltanto una fatica in più.
1: Acquario, luna allegra e disinvolta quella di oggi che, ammiccando ai pianeti del Leone, riesce a strappare la promessa di concedervi un armistizio. Insomma, la luna fa quel che può, il resto soprattutto nelle questioni di cuore dovete farlo da soli.
0: Pesci, lavoro e soldi, ecco il risultato dell'odierna configurazione astrale, che non vi tocca sul piano amoroso ma su quello professionale. Più creativi, dinamici e propositivi nel lavoro. Non vi lasciate prendere dai dubbi e dalle solite incertezze.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

Oggi riunione d'emergenza dei ministri dell'interno dell'Unione Europea sulla crisi migratoria di Ceuta. Mentre resta alta la tensione tra Roma e Madrid, Teheran smentisce Trump e nega l'esistenza di negoziati con gli Stati Uniti, mentre un mercantile viene colpito nello stretto di Hormuz in Messico, sequestrate oltre 4 tonnellate di cocaina. Il governo valuta la proroga dello sconto sui carburanti e apre i tavoli sull'ex Silva. La Camera torna al nodo delle chat di Del Mastro. Caldo afoso fino a venerdì con 25 città da bollino rosso. Infine Milano saluta oggi Franco Baresi, mentre si aggrava la crisi politica di Gianni Infantino alla guida della FIFA. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Si riuniscono oggi i ministri dell'interno dell'Unione Europea per affrontare l'emergenza migratoria a Ceuta, enclave spagnola al confine con il Marocco. Bruxelles si schiera al fianco di Madrid. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen assicura pieno sostegno alla Spagna. Resta però alta la tensione diplomatica con l'Italia. Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares ha accusato Roma di non essere all'altezza della crisi. La replica di Antonio Tajani: dal 2023 gli arrivi irregolari in Italia sono diminuiti del 60%. Sulla vicenda interviene anche Donald Trump, secondo il quale l'immigrazione incontrollata starebbe mettendo in pericolo l'Europa.
2: Teheran smentisce Donald Trump e afferma che non è in corso alcun negoziato con gli Stati Uniti. Il presidente americano insiste e definisce questa l'ultima occasione per l'Iran di sottoscrivere un accordo favorevole. La tensione resta altissima nello stretto di Hormuz, dove nella notte un mercantile è stato colpito da un proiettile non identificato. Le autorità marittime stanno verificando l'origine dell'attacco e le condizioni dell'imbarcazione. Sul fronte russo-ucraino, intanto, Mosca denuncia una strage di civili dopo la caduta dei frammenti di un drone ucraino su una spiaggia affollata del Mar Nero.
1: Maxi operazione antidroga della Marina messicana nelle acque del Pacifico. Oltre 4 tonnellate di cocaina sono state sequestrate a bordo di 3 imbarcazioni intercettate a largo degli stati di Chiapas e Oaxaca. 13 persone sono state arrestate. Il ministro della pubblica sicurezza Omar Garcia Harfuch sottolinea che dall'inizio dell'attuale amministrazione sono state confiscate più di 80.000 tonnellate di cocaina nei mari messicani. In un'altra operazione nello stato di Nayarit, i militari hanno respinto un'aggressione armata. Uno dei componenti del gruppo criminale è rimasto ucciso.
2: Veniamo in Italia. Oggi il Consiglio dei Ministri esamina la possibile proroga dello sconto sui carburanti in scadenza dopodomani. Tra le ipotesi allo studio c'è l'attivazione delle accise mobili per contenere l'aumento dei prezzi alla pompa. Si aprono inoltre al Ministero delle Imprese i tavoli tecnici dedicati all'ex IVA. Il primo confronto sarà con i sindacati, mentre nei prossimi giorni saranno ascoltati anche istituzioni locali, aziende e rappresentanti dell'indotto. Alla Camera è prevista anche l'audizione del ministro Adolfo Urso sulle conseguenze occupazionali e produttive del piano di ristrutturazione di Electrolux.
1: E torna oggi alla Camera il nodo dell'accesso alle chat dell'ex sottosegretario della giustizia Andrea Del Mastro. Dopo il nulla di fatto nella giunta per il regolamento, la questione passa alla giunta per le autorizzazioni. Le opposizioni chiedono che le conversazioni vengano messe a disposizione degli inquirenti nell'ambito dell'inchiesta sul ristorante Bistecchieria d'Italia. Ieri i deputati del Movimento 5 Stelle hanno protestato contro il rinvio della decisione. Sul fronte delle alleanze politiche, Elly Schlein risponde a Giuseppe Conte: prima sarà necessario definire un programma comune, soltanto dopo si potrà discutere di eventuali primarie.
2: L'ondata di caldo africano continuerà ad interessare l'Italia almeno fino a venerdì. Anche oggi 25 delle 27 città monitorate dal Ministero della Salute sono da bollino rosso. Messina e Reggio Calabria passano invece dal livello giallo a quello arancione. Le temperature resteranno molto elevate, con afa intensa soprattutto nelle aree urbane e nelle regioni del centro-sud. Contemporaneamente è stata diramata un'allerta gialla per temporali maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Resta alta la tensione per anziani, bambini, persone fragili e lavoratori esposti alle temperature estreme.
1: Migliaia di persone sono attese questa mattina a Milano per i funerali di Franco Baresi, storico capitano del Milan, morto all'età di 66 anni. Alla cerimonia parteciperanno tifosi, ex compagni, dirigenti sportivi e rappresentanti delle istituzioni. Nel calcio internazionale si aggrava intanto la posizione di Gianni Infantino dopo il fallimento del progetto di affidare a fondi privati parte della gestione commerciale dei mondiali. Anche la federazione inglese sarebbe pronta a ritirargli il proprio sostegno. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto di Donald Trump per restare alla guida della FIFA. La federazione internazionale smentisce contatti con l'amministrazione americana. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 7:03.
3: Radio Web. Il mondo di internet alla radio.
4: Non si può stare senza radio web, non si può rimanere a corto di notizie e di tecnologie, sempre al passo con i tempi, insomma bisogna starci. Eccoci di nuovo insieme, siamo qua per questo, Maurizio Rossi con voi anche per questo martedì, mettetevi pure comodi.

0: Monica.
1: Entriamo subito nel vivo della trasmissione, amici, perché oggi qui a Radio Web si parla anche di questo, possiamo dire, ennesimo scontro fra Apple e la Micron. E tutto questo per colpa dei processori. Come noto, Apple vuole acquistare dei chip di memoria dalle aziende cinesi per ridurre i suoi costi. Avrebbe quindi avviato questa attività di lobbying per ottenere l'approvazione dall'amministrazione Trump. Micron Technology si oppone però fermamente a questa eventualità, in quanto, ecco, ci sarebbero gravi conseguenze per il mercato americano. Intanto, CXMT è diventata un'azienda cinese con la maggiore capitalizzazione, eccola qua, dunque, che salta fuori veramente, come si dice, non diciamo la magagna, ma è un'azienda cinese a cui Apple starebbe in questo caso facendo un po' la corte. Il CEO Tim Cook e altri dirigenti di Apple avrebbero presentato a Donald Trump e altri funzionari, tra cui il segretario del commercio Howard Lutnick, il segretario del tesoro Scott Bessent, un piano per poter utilizzare i chip di memoria di queste aziende cinesi. Ecco, Apple ha, diciamo così, finora cercato un po' di assorbire l'incremento dei costi delle RAM, ma recentemente ha annunciato rincari inevitabili per Mac e iPad. Pensate che gli smartphone arriveranno quasi certamente con la serie iPhone 18 ad aumentare sensibilmente. Ecco, quindi cerca alternative più economiche con le aziende cinesi, sono però incluse nella blacklist del Pentagono, mentre YMTC sarebbe inclusa addirittura nella entry list del Dipartimento del Commercio. Quindi l'azienda di Cupertino ora deve chiedere questa licenza per avere rapporti commerciali con YMTC. Ecco, non è necessario, diciamo, per acquistare chip da CXMT, ma vuole ugualmente ottenere questo via libera ufficiale. Ecco, per questo avrebbe già avviato le attività di lobbying, secondo i dirigenti di Micron Technology, unica azienda americana che può competere con Samsung e SK Unix. Quindi l'acquisto dei chip delle aziende cinesi potrebbe un po' distruggere, come si dice, l'industria locale.

E dopo la musica noi continuiamo ancora nella nostra puntata di Radio Web, amici, anche perché subito il web è impazzito all'annuncio di Donald Trump quando ha comunicato su Truth che sarà avviata un'indagine in base alla Section 301 del Trade Act, in quanto si parla già di una sanzione di 890 milioni di euro inflitta a Google che sarebbe illegale. Il governo americano potrebbe imporre ancora dei dazi all'importazione dei prodotti europei, revocando di fatto l'accordo commerciale sottoscritto a fine luglio 2020 formalizzato un mese dopo. Che cosa è successo? La Commissione europea ha inflitto una sanzione di 890 milioni di euro a Google per due violazioni del Digital Service Act, ha favorito i propri servizi nella visualizzazione dei risultati delle ricerche e ha impedito agli sviluppatori di informare gli utenti sulla disponibilità di metodi di pagamento più economici all'estero del Play Store. Trump che cosa ha fatto? Ha pubblicato subito un post su Truth Social per sottolineare che la sanzione è legale e discriminatoria, citando precedenti multe ricevute da Apple, Meta e Amazon. Il presidente avrebbe sottoscritto che gli Stati Uniti non sono il salvadanaio dell'Europa e che le sanzioni sono una rapina alle aziende americane, quindi ai contribuenti. Dice verrà avviata un'indagine sulla base della Section 301 del Trade Act, appunto, e al termine potrebbero essere anche imposti dei dazi. Citando il post di Trump, Tim Sweeney, che è il CEO di Epic Games, ha evidenziato che Apple dovrebbe comunque rispettare la legge in Europa. Google ha ovviamente apprezzato l'appoggio del governo. L'amministrazione Trump ha spesso criticato le sanzioni contro le aziende americane per violazione del DSA e il DMA, appunto il Digital Market Act, affermando che si tratta di una forma di tassazione al limite, dice, dell'estorsione. Beh, oltre a Google sono state multate anche Apple, Meta per violazione del DMA e per violazione del DSA, quindi se verranno, ecco, imposti nuovi dazi e probabilmente anche l'annullamento dell'accordo commerciale dello scorso anno. Quindi la Commissione aveva già comunicato che potrebbe rispondere con lo strumento anticoercizione noto anche come bazooka. In pratica, ecco, verranno imposti dei dazi ai produttori che diciamo così importano dagli Stati Uniti.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 4 agosto si festeggia San Nicodemo e San Giovanni. Il proverbio del giorno è agosto pescaio e termidoro. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, procedete a vele spiegate verso la felicità, una girandola di fuoco scoppetta allegra nel vostro cielo. La concentrazione di elementi positivi è strepitosa, in prima linea l'amore per il partner e per i figli, seguiti da sfaghi e divertimenti estivi.
2: Toro, sotto il tiro di Venere e Giove con l'amore e i ricordi fate a pugni, la casa diventa il vostro rifugio, ma anche un po' la vostra prigione. La luna nelle retrovie amplifica quel senso di malinconia che trova consolazione solo negli affetti più cari.
1: Gemelli, siete al centro di un bel trigono che coinvolge sole e luna in segni di fuoco, e l'aria del vostro segno è amica del fuoco perché lo ravviva. In realtà oggi avviene l'esatto contrario, sono proprio le situazioni contingenti ad infuocare voi.
2: Cancro, lunatici lo siete già per carattere, oggi anche per convinzione celeste. Anche la luna alta nel cielo è in scomoda quadratura al vostro segno. Il premio di consolazione ve lo concedono Venere e Giove con guadagni e acquisti più che soddisfacenti.
1: Leone, è la vostra giornata fortunata, illuminata da un bel trigono di fuoco che coinvolge il sole e la luna, mentre Venere e Giove si tengono bordone. Situazione ideale per festeggiare il compleanno con una serata tutta passione, ballo e divertimento.
2: Vergine, qualche attrito in amore come da manuale di astrologia. Venere e Giove sono insieme nella dodicesima casa, quella che parla di prove e rinunce. Nulla vi alletta oggi, né mostre, né shopping e forse nemmeno la cenetta sfiziosa in un locale chic.
1: Bilancia, una Venere generosa porta aria nuova nel giro delle conoscenze. Peccato che con la luna di traverso il rischio di inimicarvele oggi raddoppia. Malumori pomeridiani in seguito a qualche delusione, shopping e flirt non girano come vorreste.
2: Scorpione, oggi siete stacanovisti grazie alla luna, instancabili grazie a Marte e incredibilmente ambiziosi con il sole, Venere e Giove alti nel cielo. Con queste premesse si salvi chi può, non guardate in faccia a nessuno, a parte il vostro quattro zampe.
1: Sagittario, sole, luna, Venere e Giove in segni di fuoco accendono la giornata di emozioni speciali. A voi oggi tocca l'Oscar della fortuna in tutti i settori. Più spazio al cuore, dunque, disponibile verso tutti, generosissimo con le persone che amate di più.
2: Capricorno, luna antipatica in quadratura, tanta la voglia di mettervi in gioco, ma i sentimenti sonnecchiano un po', forti dell'inconscio e tiepidi nella realtà. State attenti a non eccedere, tutto ciò che è fuori misura diventa soltanto una fatica in più.
1: Acquario, luna allegra e disinvolta, quella di oggi che, ammiccando ai pianeti del leone, riesce a strappare la promessa di concedervi un armistizio. Insomma, la luna fa quel che può, il resto soprattutto nelle questioni di cuore dovete farlo da soli.
2: Pesci, lavoro e soldi, ecco il risultato dell'odierna configurazione astrale, che non vi tocca sul piano amoroso ma su quello professionale. Più creativi, dinamici e propositivi nel lavoro, non vi lasciate prendere dai dubbi e dalle solite incertezze.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto, vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
9: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
10: Quest'estate.
11: È un dinosauro quello.
12: Oh mio Dio, correte!
10: Dal produttore J.J. Abrams.
13: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: E dal regista di It Follows.
13: Ora che facciamo?
14: Dobbiamo sopravvivere.
10: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
15: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
10: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
18: Andiamo!
16: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
19: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
20: Non abbiamo parlato di intelligenza artificiale? Beh, lo facciamo ora, anche perché qui, amici, potrebbe essere questa una grana. Ci sono le big tech americane che sono un po' contro il ban dei modelli di intelligenza artificiale open source. Adesso vi spieghiamo un po', perché c'è un gruppo di 35 aziende, e soprattutto americane, che avrebbero firmato una lettera aperta per chiedere ai legislatori e quindi di non imporre restrizioni ai modelli open source. Appunto, Jensen Huang, CEO di Nvidia, avrebbe condiviso la lettera con il suo primo post su X. L'amministrazione Trump vorrebbe proprio vietare l'uso dei modelli cinesi attraverso l'inserimento delle aziende nella blacklist del Dipartimento del Commercio. Due politici avrebbero presentato uno specifico disegno di legge. La lettera è stata firmata da Nvidia, Microsoft, Meta, OpenAI, Eugene Face, Cisco, Dell, IBM, Mistral, Perplexity, Mozilla e altre organizzazioni che sviluppano e utilizzano modelli di intelligenza artificiale. I SEO insomma avrebbero sottolineato l'importanza dei modelli open source per sicurezza, competitività e innovazione. Ah, beh, anche se non ci sono le firme chiaramente di SpaceX e Think Machine Lab, l'iniziativa avrebbe ricevuto il sostegno di Elon Musk e Mira Murati. Nessuna firma o commento da Amazon, Google e Anthropic, l'azienda guidata da Dario Amodei, avrebbe accusato Alibaba di aver addestrato il modello Gwen con gli output di cloud. E secondo il governo americano, anche Kimi K3 di Moonshot sarebbe stato addestrato tramite distillazione di Fable 5. Nella lettera non viene citata però la Cina, beh, ma diciamo che è un chiaro riferimento ai possibili ban dei modelli cinesi, in quanto sono attualmente forse i migliori modelli open source. I firmatari sottolineano che questi modelli possono essere scaricati, ispezionati e modificati, quindi rendono di fatto l'intelligenza artificiale accessibile a tutti, e questo rappresenta un vantaggio per startup, università e istituzioni pubbliche, perché possono sviluppare modelli più avanzati e anche a basso costo, quindi non è necessario effettuare l'addestramento da zero. I modelli open source, ecco, possono ovviamente essere sfruttati però per eseguire attacchi informatici, ma gli stessi modelli offrono delle capacità difensive. Eugene Face avrebbe usato GLM52D ZHAI per scoprire l'accesso ai server da parte dei modelli di OpenAI. Quindi i firmatari invitano i legislatori americani a non confondere legittime tecniche di sviluppo di modelli con un'appropriazione indebita.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: C'è una notizia, amici, che subito ha fatto il giro della rete, ne abbiamo parlato, ma ci ha fatto un po' sorridere, veramente, perché, insomma, avrete capito che OpenAI ha scoperto la fuga degli agenti di intelligenza artificiale in ritardo, che avrebbero attaccato un'infrastruttura di Hugging Face, che è stata scoperta poi da OpenAI dopo oltre una settimana, quando l'azienda, insomma, aveva già avvisato l'FBI e pubblicato un post sul blog ufficiale. Sono solo dettagli, quelli più recenti, di un incidente informatico che non ha precedenti. L'azienda guidata da Sam Altman ha promesso comunque che fornirà tutte le informazioni nei prossimi giorni. Secondo fonti di Reuters, gli agenti di intelligenza, diciamo così, basati su GPT-5.6 Sol e un altro modello più potente in test, sarebbero riusciti dall'ambiente isolato, il sandbox. Il 9 luglio, come confermato poi da Thomas Wolf, l'intrusione nei sistemi di Hugging Face sarebbe iniziato già l'11 luglio e finito poi il 13. L'azienda texana ha pubblicato questo post sull'incidente del 16 luglio, senza però indicare chi sono i colpevoli. OpenAI, diciamo che ha contattato Hugging Face il 20 luglio, il giorno dopo, il 21, dove ha svelato che l'accesso non autorizzato sarebbe stato effettuato dagli agenti di intelligenza artificiale basati su due modelli. In pratica, l'azienda californiana avrebbe scoperto una sorta di scorribanda di questi agenti di intelligenza artificiale su internet dopo oltre una settimana, e un portavoce di OpenAI avrebbe dichiarato che ci sono diverse inesattezze nell'articolo della Reuters. L'incidente sembra un po' una trama di un film di fantascienza in cui gli umani perdono il controllo dell'intelligenza artificiale, invece è tutto reale. Secondo le fonti della Reuters, un agente di intelligenza artificiale avrebbe lasciato delle note, diciamo così, destinate a delle versioni future di se stesso, che contenevano poi istruzioni su come gli agenti avrebbero potuto liberarsi dai vincoli, diciamo, di OpenAI. E alcuni dipendenti di OpenAI avrebbero scoperto tutto questo tra il 18, dicevo, e il 19 luglio, tra gli agenti che avevano girato la sandbox. L'azienda quindi esegue spesso delle valutazioni di modelli contemporaneamente, ma tutte operanti, diciamo così, a velocità molto elevata, e quindi tutte generano quantità di dati molto, diciamo così, voluminosi, che è, come si dice, quasi impossibile rilevare eventuali comportamenti indesiderati.

0: E anche per questo martedì, amici, noi siamo giunti alla conclusione del nostro contatto insieme con Radio Web. Io mi fermo qua, vi ringrazio per l'ascolto prestato. Con Maurizio Rossi l'appuntamento che viene rinnovato a domani. Vi aspetto su questa radio come sempre alla solita ora. Restate con noi e continuate a godervi questa estate 2026.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 4 agosto si festeggia San Nicodemo e San Giovanni. Il proverbio del giorno è agosto pescaio e termidoro. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, procedete a vele spiegate verso la felicità, una girandola di fuoco scoppetta allegra nel vostro cielo. La concentrazione di elementi positivi è strepitosa, in prima linea l'amore per il partner e per i figli, seguiti da sfaghi e divertimenti estivi.
2: Toro, sotto il tiro di Venere e Giove con l'amore e i ricordi fate a pugni, la casa diventa il vostro rifugio, ma anche un po' la vostra prigione. La luna nelle retrovie amplifica quel senso di malinconia che trova consolazione solo negli affetti più cari.
1: Gemelli, siete al centro di un bel trigono che coinvolge sole e luna in segni di fuoco e l'aria del vostro segno è amica del fuoco perché lo ravviva. In realtà oggi avviene l'esatto contrario, sono proprio le situazioni contingenti ad infuocare voi.
2: Cancro, lunatici lo siete già per carattere, oggi anche per convinzione celeste. Anche la luna alta nel cielo è in scomoda quadratura al vostro segno. Il premio di consolazione ve lo concedono Venere e Giove con guadagni e acquisti più che soddisfacenti.
1: Leone, è la vostra giornata fortunata, illuminata da un bel trigono di fuoco che coinvolge il sole e la luna, mentre Venere e Giove si tengono bordone. Situazione ideale per festeggiare il compleanno con una serata tutta passione, ballo e divertimento.
2: Vergine, qualche attrito in amore come da manuale di astrologia. Venere e Giove sono insieme nella dodicesima casa, quella che parla di prove e rinunce. Nulla vi alletta oggi, né mostre, né shopping e forse nemmeno la cenetta sfiziosa in un locale chic.
1: Bilancia, una Venere generosa porta aria nuova nel giro delle conoscenze. Peccato che con la luna di traverso il rischio di inimicarvele oggi raddoppia. Malumori pomeridiani in seguito a qualche delusione, shopping e flirt non girano come vorreste.
2: Scorpione, oggi siete stacanovisti grazie alla luna, instancabili grazie a Marte e incredibilmente ambiziosi con il sole, Venere e Giove alti nel cielo.

0: succedere. Tutto ciò che è fuori misura diventa soltanto una fatica in più.
1: Acquario, luna allegra e disinvolta quella di oggi, che ammiccando ai pianeti del Leone riesce a strappare la promessa di concedervi un armistizio. Insomma, la luna fa quel che può, il resto soprattutto nelle questioni di cuore dovete farlo da soli.
0: Pesci, lavoro e soldi, ecco il risultato dell'odierna configurazione astrale, che non vi tocca sul piano amoroso ma su quello professionale. Più creativi, dinamici e propositivi nel lavoro, non vi lasciate prendere dai dubbi e dalle solite incertezze.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto, vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Oggi riunione di emergenza dei ministri dell'interno dell'Unione Europea sulla crisi migratoria di Ceuta. Mentre resta alta la tensione tra Roma e Madrid, Teheran smentisce Trump e nega l'esistenza di negoziati con gli Stati Uniti, mentre un mercantile viene colpito nello stretto di Hormuz in Messico, sequestrate oltre 4 tonnellate di cocaina. Il governo valuta la proroga dello sconto sui carburanti e apre i tavoli sull'ex Silva. La Camera torna al nodo delle chat di Del Mastro. Caldo afoso fino a venerdì con 25 città da bollino rosso. Infine, Milano saluta oggi Franco Baresi mentre si aggrava la crisi politica di Gianni Infantino alla guida della FIFA. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Si riuniscono oggi i ministri dell'interno dell'Unione Europea per affrontare l'emergenza migratoria a Ceuta, l'enclave spagnola al confine con il Marocco. Bruxelles si schiera al fianco di Madrid. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen assicura pieno sostegno alla Spagna. Resta però alta la tensione diplomatica con l'Italia. Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares ha accusato Roma di non essere all'altezza della crisi. La replica di Antonio Tajani. Dal 2023 gli arrivi irregolari in Italia sono diminuiti del 60%. Sulla vicenda interviene anche Donald Trump, secondo il quale l'immigrazione incontrollata starebbe mettendo in pericolo l'Europa.
2: Teheran smentisce Donald Trump e afferma che non è in corso alcun negoziato con gli Stati Uniti. Il presidente americano insiste e definisce questa l'ultima occasione per l'Iran di sottoscrivere un accordo favorevole. La tensione resta altissima nello stretto di Hormuz, dove nella notte un mercantile è stato colpito da un proiettile non identificato. Le autorità marittime stanno verificando l'origine dell'attacco e le condizioni dell'imbarcazione. Sul fronte russo-ucraino, intanto, Mosca denuncia una strage di civili dopo la caduta dei frammenti di un drone ucraino su una spiaggia affollata del Mar Nero.
1: Maxi operazione antidroga della Marina messicana nelle acque del Pacifico. Oltre 4 tonnellate di cocaina sono state sequestrate a bordo di 3 imbarcazioni intercettate a largo degli stati di Chiapas e Oaxaca. 13 persone sono state arrestate. Il ministro della pubblica sicurezza Omar Garcia Harfuch sottolinea che dall'inizio dell'attuale amministrazione sono state confiscate più di 80.000 tonnellate di cocaina nei mari messicani. In un'altra operazione, nello stato di Nayarit, i militari hanno respinto un'aggressione armata. Uno dei componenti del gruppo criminale è rimasto ucciso.
2: Veniamo in Italia. Oggi il Consiglio dei Ministri esamina la possibile proroga dello sconto sui carburanti in scadenza dopodomani. Tra le ipotesi allo studio c'è l'attivazione delle accise mobili per contenere l'aumento dei prezzi alla pompa. Si aprono inoltre al Ministero delle Imprese i tavoli tecnici dedicati all'ex ILVA. Il primo confronto sarà con i sindacati, mentre nei prossimi giorni saranno ascoltati anche istituzioni locali, aziende e rappresentanti dell'indotto. Alla Camera è prevista anche l'audizione del ministro Adolfo Urso sulle conseguenze occupazionali e produttive dal piano di ristrutturazione di Electrolux.
1: E torna oggi alla Camera il nodo dell'accesso alle chat dell'ex sottosegretario della giustizia Andrea Del Mastro. Dopo il nulla di fatto nella giunta per il regolamento, la questione passa alla giunta per le autorizzazioni. Le opposizioni chiedono che le conversazioni vengano messe a disposizione degli inquirenti nell'ambito dell'inchiesta sul ristorante Bisteccheria d'Italia. Ieri i deputati del Movimento 5 Stelle hanno protestato contro il rinvio della decisione. Sul fronte delle alleanze politiche, Die Schlein risponde a Giuseppe Conte: prima sarà necessario definire un programma comune, soltanto dopo si potrà discutere di eventuali primarie.
2: L'ondata di caldo africano continuerà ad interessare l'Italia almeno fino a venerdì. Anche oggi 25 delle 27 città monitorate dal Ministero della Salute sono da bollino rosso. Messina e Reggio Calabria passano invece dal livello giallo a quello arancione. Le temperature resteranno molto elevate, con afa intensa soprattutto nelle aree urbane e nelle regioni del centro-sud. Contemporaneamente è stata diramata un'allerta gialla per temporale e maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Resta alta la tensione per anziani, bambini, persone fragili e lavoratori esposti alle temperature estreme.
1: Migliaia di persone sono attese questa mattina a Milano per i funerali di Franco Baresi, storico capitano del Milan, morto all'età di 66 anni. Alla cerimonia parteciperanno tifosi, ex compagni, dirigenti sportivi e rappresentanti delle istituzioni. Nel calcio internazionale si aggrava intanto la posizione di Gianni Infantino dopo il fallimento del progetto di affidare a fondi privati parte della gestione commerciale dei mondiali. Anche la federazione inglese sarebbe pronta a ritirargli il proprio sostegno. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto aiuto di Donald Trump per restare alla guida della FIFA. La federazione internazionale smentisce contatti con l'amministrazione americana. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 8:04. Prima spot.
3: Cronaca. politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
0: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
4: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Mateo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, dal pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo tutto l'arco alpino e sull'Appennino tra Liguria ed Emilia Romagna, dove saranno possibili rovesci e temporali isolati. I fenomeni tenderanno a esaurirsi rapidamente, lasciando spazio ad ampie schiarite già dalla serata. Al mattino possibili foschie lungo le coste dell'Adriatico. Al centro il tempo resterà in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio si svilupperanno annuvolamenti lungo la dorsale appenninica, soprattutto sull'Appennino abruzzese, con locali rovesci o temporali destinati ad attenuarsi nel giro di poche ore. In serata torneranno cieli sereni su tutte le regioni. Anche la Sardegna sarà interessata da condizioni generalmente stabili. Al sud e in Sicilia prevarrà il bel tempo. Solo nelle ore pomeridiane si formeranno addensamenti sui rilievi appenninici e sulle zone centro-orientali della Sicilia, dove potranno verificarsi brevi rovesci o temporali. Anche in questo caso è previsto un rapido miglioramento con ampie schiarite entro sera. Le temperature minime saranno stazionarie, un lieve aumento su tutto il paese. Le massime saliranno sul Trentino Alto Adige, Lazio, Campania, Sicilia e Sardegna sud-orientale, mentre saranno in lieve diminuzione su Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo meridionale, valori pressoché invariati sul resto d'Italia. I venti saranno deboli o a regime di brezza su tutto il territorio nazionale. Per quanto riguarda i mari, saranno tra poco mossi e mossi il Mar Ligure, i bacini occidentali, Tirreno occidentale e lo Stretto di Sicilia. Gli altri mari si presenteranno tra quasi calmi e poco mossi. Nel corso della giornata il canale di Sardegna, il Tirreno occidentale, il Tirreno centro orientale, lo Stretto di Sicilia diventeranno mossi, mentre Mar Ligure, Mar di Corsica e Mar di Sardegna tenderanno a poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Accendiamo la radio.
4: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
3: Ma che...
5: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
3: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
4: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
5: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
3: Ah, però...
4: Più qualità,
5: più radio,
4: con DAB Plus.
6: Anche Prima Radio è in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
7: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 4 agosto si festeggia San Nicodemo e San Giovanni. Il proverbio del giorno è agosto pescaio e termidoro. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, procedete a vele spiegate verso la felicità, una girandola di fuoco scoppetta allegra nel vostro cielo. La concentrazione di elementi positivi è strepitosa, in prima linea l'amore per il partner e per i figli, seguiti da sfaghi e divertimenti estivi.
2: Toro, sotto il tiro di Venere e Giove con l'amore e i ricordi fate a pugni, la casa diventa il vostro rifugio, ma anche un po' la vostra prigione. La luna nelle retrovie amplifica quel senso di malinconia che trova consolazione solo negli affetti più cari.
1: Gemelli, siete al centro di un bel trigono che coinvolge sole e luna in segni di fuoco e l'aria del vostro segno è amica del fuoco perché lo ravviva. In realtà oggi avviene l'esatto contrario, sono proprio le situazioni contingenti ad infuocare voi.
2: Cancro, lunatici lo siete già per carattere, oggi anche per convinzione celeste. Anche la luna alta nel cielo è in scomoda quadratura al vostro segno. Il premio di consolazione ve lo concedono Venere e Giove con guadagni e acquisti più che soddisfacenti.
1: Leone, è la vostra giornata fortunata, illuminata da un bel trigono di fuoco che coinvolge il sole e la luna, mentre Venere e Giove si tengono bordone. Situazione ideale per festeggiare il compleanno con una serata tutta passione, ballo e divertimento.
2: Vergine, qualche attrito in amore come da manuale di astrologia. Venere e Giove sono insieme nella dodicesima casa, quella che parla di prove e rinunce. Nulla vi alletta oggi, né mostre, né shopping e forse nemmeno la cenetta sfiziosa in un locale chic.
1: Bilancia, una Venere generosa porta aria nuova nel giro delle conoscenze. Peccato che con la luna di traverso il rischio di inimicarvele oggi raddoppia.

0: è disponibile verso tutti, generosissimo con le persone che amate di più.
1: Capricorno, luna antipatica in quadratura, tanta la voglia di mettervi in gioco, ma i sentimenti sonnecchiano un po', forti dell'inconscio e tiepidi nella realtà. State attenti a non eccedere, tutto ciò che è fuori misura diventa soltanto una fatica in più.
0: Acquario, luna allegra e disinvolta, quella di oggi che, ammiccando ai pianeti del leone, riesce a strappare la promessa di concedervi un armistizio. Insomma, la luna fa quel che può, il resto soprattutto nelle questioni di cuore. Dovete farlo da soli.
1: Pesci, lavoro e soldi, ecco il risultato dell'odierna configurazione astrale, che non vi tocca sul piano amoroso ma su quello professionale. Più creativi, dinamici e propositivi nel lavoro, non vi lasciate prendere dai dubbi e dalle solite incertezze.
0: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto, vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Il presidente americano Donald Trump ha ribadito che sono in corso negoziati con l'Iran, sottolineando che questa è l'ultima possibilità per l'Iran di firmare un buon documento. Intanto un alto funzionario iraniano ha dichiarato che il suo paese era pronto ad attaccare 3 località in Ucraina, ma dopo le scuse del paese abbiamo annullato l'attacco, hanno detto. Immigrazione oggi, vertice dei ministri europei degli interni. Dramma dei campi Flegrei, la giunta regionale della Campania ha approvato un primo pacchetto di misure urgenti per affrontare le conseguenze del sisma del 31 luglio scorso. E poi ancora cronaca e lo sport, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il presidente americano Donald Trump ha ribadito che sono in corso negoziati con l'Iran, sottolineando che questa è l'ultima possibilità per il paese di firmare un buon documento. In precedenza il leader americano era tornato ad attaccare duramente il regime iraniano, facendo dubitare ancora una volta che la fine del conflitto sia vicina. Un affondo contro la leadership di Teheran ed un avvertimento che il blocco navale durerà fino alla resa totale, che rappresentano l'ennesima giravolta del presidente americano in questi sei mesi di guerra. Intanto Mohsen Rezaei, alto funzionario iraniano, ha dichiarato che il suo paese era pronto ad attaccare tre località in Ucraina, ma dopo le scuse del paese abbiamo annullato l'attacco. Le dichiarazioni di Rezaei, scrivono i media internazionali, sono state pronunciate nel contesto delle minacce di Teheran come rappresaglia per l'insolito attacco ucraino avvenuto a fine luglio contro una nave iraniana nel Mar Caspio. Immigrazione oggi, vertice dei ministri europei degli interni. Il servizio della redazione.
2: Si riuniscono oggi i ministri dell'interno dell'Unione Europea per affrontare l'emergenza migratoria a Ceuta, enclave spagnola al confine con il Marocco. Bruxelles si schiera al fianco di Madrid. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen assicura pieno sostegno alla Spagna. Resta però alta la tensione diplomatica con l'Italia. Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares ha accusato Roma di non essere all'altezza della crisi. La replica di Antonio Tajani: dal 2023 gli arrivi irregolari in Italia sono diminuiti del 60%. Sulla vicenda interviene anche Donald Trump, secondo il quale l'immigrazione incontrollata starebbe mettendo in pericolo l'Europa.
1: Vediamo in Italia il dramma dei campi Flegrei. La giunta regionale della Campania ha approvato un primo pacchetto di misure urgenti per affrontare le conseguenze del sisma del 31 luglio scorso. Il provvedimento è finalizzato a garantire un'immediata assistenza alla popolazione del comune di Pozzuoli. Le misure approvate prevedono un finanziamento con risorse regionali del contributo per l'autonoma sistemazione per consentire al comune di Pozzuoli di erogare tempestivamente il sostegno economico ai nuclei familiari costretti a lasciare le proprie abitazioni a seguito delle ordinanze di sgombero. Previsto anche l'utilizzo delle strutture dell'ex Covid Residence presso l'ospedale del Mare, d'intesa con l'ASL Napoli 1 Centro. La Procura di Napoli intanto sta acquisendo documentazione nell'ambito di una serie di accertamenti finalizzati a fare luce sulla messa in sicurezza di alcuni costoni dei campi Flegrei, rivelatisi a rischio dopo la forte scossa dei giorni scorsi. Al momento il fascicolo è meramente esplorativo e non si ipotizzano reati né ci sono iscritti nel registro degli indagati. Lo sport e il calcio: salta il trasferimento di Jesper Lindstrom dal Napoli allo Schalke 04. L'accordo tra le due società era ormai fatto, ma ieri dalla Germania è arrivata la notizia che i tedeschi avevano fatto marcia indietro. Il calciatore aveva già sostenuto le visite mediche per improvvise richieste di rinegoziazioni avanzate della club azzurro. Il Napoli ha chiarito la propria posizione con un comunicato nel quale parla di inesattezza delle informazioni. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 9:03. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
0: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno dalla redazione, ben trovati. Traffico intenso data l'ora su tutte le principali strade e autostrade della Campania. Sulla tangenziale di Napoli abbiamo incolonnamenti per traffico intenso e lavori tra le uscite Vomero e Capodimonte, in direzione quindi dell'aeroporto di Capodichino. Ancora a proposito della tangenziale di Napoli, fino alle ore 6 di giovedì 6 agosto, lo svincolo Vomero è chiuso per entrare in tangenziale verso Pozzuoli. Sulla A1 Roma-Napoli per traffico intenso code a partire dal bivio per il centro direzionale fino a San Giovanni a Teduccio. Sulla A16 in Napoli-Canosa-Bari rallentamenti e code tra Baiano e Avellino Ovest in direzione di Bari. Vi sono dei lavori. Molto intenso il traffico nel nodo autostradale di Salerno sulla A30 Caserta-Salerno. Incolonnamenti da Mercato San Severino al bivio di immissione per la A2 del Mediterraneo. Proseguendo in A2 abbiamo code fino a Baronissi. Ricordiamo il provvedimento delle targhe alterne in vigore tra le ore 10 e le ore 18 lungo la statale 163 Amalfitana, strada che attraversa tutte le principali località della costiera tra Vietri sul Mare e Positano, e in particolare i territori di Cetara, Maiori, Minori, Ravello, Atrani, Amalfi, Conca dei Marini, Furore, Praiano. Ebbene, oggi martedì 4 agosto a fermarsi sono i veicoli con targa pari. Previste diverse esenzioni, tra queste quelle per motoveicoli e residenti. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, dal pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo tutto l'arco alpino e sull'Appennino tra Liguria ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili rovesci e temporali isolati. I fenomeni tenderanno a esaurirsi rapidamente, lasciando spazio ad ampie schiarite già dalla serata. Al mattino possibili foschie lungo le coste dell'Adriatico. Al centro il tempo resterà in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio si svilupperanno annuvolamenti lungo la dorsale appenninica, soprattutto sull'Appennino abruzzese, con locali rovesci o temporali destinati ad attenuarsi nel giro di poche ore. In serata torneranno cieli sereni su tutte le regioni, anche la Sardegna sarà interessata da condizioni generalmente stabili. Al sud e in Sicilia prevarrà il bel tempo, solo nelle ore pomeridiane si formeranno addensamenti sui rilievi appenninici e sulle zone centro-orientali della Sicilia, dove potranno verificarsi brevi rovesci o temporali. Anche in questo caso è previsto un rapido miglioramento con ampie schiarite entro sera. Le temperature minime saranno stazionarie, un lieve aumento su tutto il paese. Le massime saliranno sul Trentino Alto Adige, Lazio, Campania, Sicilia e Sardegna sud-orientale, mentre saranno in lieve diminuzione su Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo meridionale, valori pressoché invariati sul resto d'Italia. I venti saranno deboli o a regime di brezza su tutto il territorio nazionale. Per quanto riguarda i mari, saranno tra poco mossi e mossi il Mar Ligure, i bacini occidentali, Tirreno occidentale e lo Stretto di Sicilia. Gli altri mari si presenteranno tra quasi caldi e poco mossi. Nel corso della giornata il canale di Sardegna, il Tirreno occidentale, il Tirreno centro-orientale, lo Stretto di Sicilia diventeranno mossi, mentre Mar Ligure, Mar di Corsica e Mar di Sardegna tenderanno a poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Spot.
5: La tua giornata sarà pesante come al solito?
6: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
5: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
6: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
5: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
6: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814, oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
5: Ampio parcheggio custodito.
7: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
8: Prima Radio Novità.

0: Prima Radio Novità.
1: Prima Radio. Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 4 agosto si festeggia San Nicodemo e San Giovanni. Il proverbio del giorno è agosto pescaio e termidoro. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, procedete a vele spiegate verso la felicità, una girandola di fuoco scoppetta allegra nel vostro cielo. La concentrazione di elementi positivi è strepitosa, in prima linea l'amore per il partner e per i figli, seguiti da sfaghi e divertimenti estivi.
2: Toro, sotto il tiro di Venere e Giove con l'amore e i ricordi fate a pugni, la casa diventa il vostro rifugio, ma anche un po' la vostra prigione. La luna nelle retrovie amplifica quel senso di malinconia che trova consolazione solo negli affetti più cari.
1: Gemelli, siete al centro di un bel trigono che coinvolge sole e luna in segni di fuoco e l'aria del vostro segno è amica del fuoco perché lo ravviva. In realtà oggi avviene l'esatto contrario, sono proprio le situazioni contingenti ad infuocare voi.
2: Cancro, lunatici lo siete già per carattere, oggi anche per convinzione celeste. Anche la luna alta nel cielo è in scomoda quadratura al vostro segno. Il premio di consolazione ve lo concedono Venere e Giove con guadagni e acquisti più che soddisfacenti.
1: Leone, è la vostra giornata fortunata, illuminata da un bel trigono di fuoco che coinvolge il sole e la luna, mentre Venere e Giove si tengono bordone. Situazione ideale per festeggiare il compleanno con una serata tutta passione, ballo e divertimento.
2: Vergine, qualche attrito in amore come da manuale di astrologia. Venere e Giove sono insieme nella dodicesima casa, quella che parla di prove e rinunce. Nulla via letta oggi.

0: Le Luna, Venere, Giove in segni di fuoco accendono la giornata di emozioni speciali. A voi oggi tocca l'Oscar della fortuna in tutti i settori. Più spazio al cuore, dunque, disponibile verso tutti, generosissimo con le persone che amate di più.
1: Capricorno, luna antipatica in quadratura, tanta la voglia di mettervi in gioco, ma i sentimenti sonnecchiano un po', forti dell'inconscio e tiepidi nella realtà. State attenti a non eccedere, tutto ciò che è fuori misura diventa soltanto una fatica in più.
0: Acquario, luna allegra e disinvolta, quella di oggi che, ammiccando ai pianeti del Leone, riesce a strappare la promessa di concedervi un armistizio. Insomma, la luna fa quel che può, il resto soprattutto nelle questioni di cuore dovete farlo da soli.
1: Pesci, lavoro e soldi, ecco il risultato dell'odierna configurazione astrale, che non vi tocca sul piano amoroso ma su quello professionale. Più creativi, dinamici e propositivi nel lavoro, non vi lasciate prendere dai dubbi e dalle solite incertezze.
0: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto, vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che...
7: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
5: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
6: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie, selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
7: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
5: Ah, però...
6: Più qualità,
7: più radio,
6: con DAB Plus.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
8: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rimosso dall'incarico l'ambasciatrice ucraina negli Stati Uniti Olga Stefanishina in Venezuela dopo 10 giorni senza aggiornamenti. Le autorità hanno rivisto al rialzo il bilancio ufficiale delle vittime dei terremoti del 24 giugno portandolo a 6.125 morti. L'aula della Camera ha approvato il DL PNRR con 152 sì, 82 no e 7 astenuti. Tragedia nel Vicentino dove un ragazzo di 20 anni è morto nel pomeriggio di ieri dopo essersi tuffato in una piscina privata a Montecchio Precalcino. E poi lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rimosso dall'incarico l'ambasciatrice ucraina negli Stati Uniti Olga Stefanishina, lo riporta RBC Ucraina, citando il relativo decreto del capo dello Stato ucraino. Non è ancora stato emesso alcun decreto sulla nomina di nuovo ambasciatore ucraino negli Stati Uniti. Zelensky ha inoltre dato attuazione ad una decisione del Consiglio di Sicurezza e Difesa Nazionale dell'Ucraina, imponendo sanzioni a 23 aziende e 20 individui coinvolti nella produzione di armi, nella fornitura di servizi di complesso industriale militare russo. Tra questi figura anche un'azienda ucraina. In Venezuela, dopo 10 giorni senza aggiornamenti, le autorità hanno rivisto al rialzo il bilancio ufficiale delle vittime dei terremoti del 24 giugno, portandolo a 6.125 morti. Il numero dato è stato comunicato da Jorge Rodriguez, presidente dell'Assemblea Nazionale controllata dal chavismo, in un bollettino settimanale dedicato alla fase di ricostruzione. Veniamo in Italia. L'Aula della Camera ha approvato il DL PNRR con 152 sì, 82 no e 7 astenuti. Il provvedimento, che tra le altre cose affronta il tema della gara per l'affidamento del servizio Intercity, passa all'esame del Senato. Tra le misure contenute nel provvedimento, salito da 16 a 25 articoli nel corso dell'esame a Montecitorio, da segnalare la norma per fronteggiare i rincari dei materiali da costruzione, che sospende su richiesta dell'appaltatore il recupero dell'anticipazione del prezzo nei contratti pubblici per lavori in corso, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2026. Arriva anche una cassa integrazione senza contributo addizionale per i lavoratori edili durante le emergenze climatiche. Tragedia nel Vicentino, dove un ragazzo di 20 anni è morto nel pomeriggio di ieri dopo essersi tuffato in una piscina privata a Montecchio Precalcino. Il giovane sarebbe stato colpito da un malore e non è più riemerso dall'acqua. Il ventenne residente in Trentino si trovava in compagnia di un amico che ha dato l'allarme quando non lo ha visto riemergere. I bagnini e responsabili della struttura sono intervenuti immediatamente, iniziando le manovre di rianimazione a bordo vasca. Sul posto sono arrivati anche gli operatori del SUEM 118, intervenuti con un elicottero, ma ogni tentativo di salvare il giovane si è rivelato vano. Lo sport e il calcio. Internazionale, Infantino sulla graticola a rischio, la presidenza FIFA, il servizio della redazione.
2: Si aggrava la posizione di Gianni Infantino dopo il fallimento del progetto di affidare a fondi privati parte della gestione commerciale dei mondiali. Anche la federazione inglese sarebbe pronta a ritirargli il proprio sostegno. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto di Donald Trump per restare alla guida della FIFA. La federazione internazionale smentisce contatti con l'amministrazione americana.
1: L'Italia va ancora a medaglia agli europei di nuoto, la quinta della spedizione del nuoto artistico, con il bronzo conquistato nel libero a squadre. Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Eseggio, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti e Giulia Vernice si piazzano dietro alla Russia prima e alla Spagna seconda. Bronzo all'ultimo tuffo inoltre per Stefano Belotti e Matteo Santoro nella piscina di Parigi, 22 e 19 anni, partivano per stupire, hanno raccolto un metallo pesante, la quarta medaglia della spedizione azzurra dopo una gara intera a flirtare con un podio che sul finale era sembrato sfuggire. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 10:02. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
6: Udite, udite, signore e signori!
0: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
5: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
10: Prima Radio, musica ed informazione.
11: Prima Spot.
12: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
13: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
12: FM World, powered by 22HBG.
14: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
15: Prima Radio novità.

0: Galahans.
1: Prima spot.
2: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Un attacco di droni su una zona industriale alla periferia di Mosca ha causato la morte di 5 persone e il ferimento di altre 6. Tregua parziale tra Iran e Stati Uniti mentre i due paesi litigano sui motivi dello stop all'aggressione americana e sulla questione negoziazione. La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, secondo le previsioni non va meglio nel resto d'Europa. In Spagna oltre 3.000 persone sono morte negli ultimi 3 mesi a causa delle temperature estreme, quasi il doppio rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. La polizia di Stato ha arrestato ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino, un uomo di 60 anni con l'accusa di detenzione di materiale pedopornografico. E poi tra pochi minuti a Milano nella Basilica di Sant'Ambrogio e funerali di Franco Baresi, a tra poco.
1: Ci vuole gente intelligente per darsi l'addio, che delle volte è destino. Ci vuole gente intelligente che spesso alla vita non serve neanche un motivo. Ci vuole gente intelligente per credere a un sogno, per inseguire un'idea. Ci vuole gente intelligente per nuotare al largo quando c'è l'alta marea. Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te, per questo voglio te. Ci vuole gente intelligente per mettere un punto, per capire una fine. Ci vuole gente intelligente per leggere il senso nascosto tra le righe. Ci vuole gente intelligente per chiedere scuse lasciando fuori l'orgoglio. Ci vuole gente intelligente per reggere il peso di un ricordo. Per questo voglio te, per questo voglio te, per questo voglio te.

fare insieme un bambino. Ci vuole gente intelligente anche per parlare, per stare in compagnia. Ci vuole gente intelligente anche per non fare, ci crederesti la spia. Ma cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te.

replicare. Ci vuole gente intelligente anche per far finta di essere normale. Ci vuole gente intelligente anche per non essere banali, volgari. Per questo voglio te.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione partita con 19 persone a bordo. Secondo il racconto dei superstiti, l'imbarcazione era salpata dalle coste del Nord Africa ed è rimasta alla deriva per 2 settimane, durante le quali sarebbero morti 17 degli occupanti prima dell'arrivo dei soccorsi. Il salvataggio è avvenuto intorno alle 3 della scorsa notte. Un attacco di droni su una zona industriale alla periferia di Mosca ha causato la morte di 5 persone e il ferimento di altre 6, lo ha dichiarato oggi il governatore della regione della capitale russa, Andrei Vorobyov. Diversi incendi sono scoppiati nella zona industriale di Novoselki, nel distretto municipale di Chekhov, ha spiegato Vorobyov su Telegram, dando notizia delle vittime e aggiungendo che i vigili del fuoco hanno spento la maggior parte dei roghi. Tregua parziale tra Iran e Stati Uniti, mentre i due paesi litigano sui motivi dello stop all'aggressione americana e sulla questione negoziazione. Il servizio della redazione.
2: Teheran smentisce Donald Trump e afferma che non è in corso alcun negoziato con gli Stati Uniti. Il presidente americano insiste e definisce questa l'ultima occasione per l'Iran di sottoscrivere un accordo favorevole. La tensione resta altissima nello stretto di Hormuz, dove nella notte un mercantile è stato colpito da un proiettile non identificato. Le autorità marittime stanno verificando l'origine dell'attacco e le condizioni dell'imbarcazione.
1: L'ultimo blackout totale che ha colpito domenica l'isola di Cuba, il sesto dall'inizio del 2020, ha spinto ieri l'ambasciata americana a emettere un'allerta a sicurezza attraverso i social, avvertendo tutti i cittadini statunitensi in Cuba o che intendono recarsi nell'isola devono essere consapevoli e pianificare di conseguenza il soggiorno. La rete elettrica di Cuba è sempre più instabile, avverte la sede diplomatica, e questo è il sesto guasto totale della rete nel 2026, con 3 avvenuti solo nel luglio 2026. La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, secondo le previsioni. Anche oggi praticamente tutte, da Bolino Rosso, le 27 città monitorate con Messina e Reggio Calabria, che passano da giallo ad arancione. Allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Non va meglio nel resto d'Europa. Storico record di caldo a Vienna, dove è stata registrata la temperatura massima mai rilevata nella capitale austriaca, 40,1 gradi. In Spagna oltre 3.000 persone sono morte negli ultimi 3 mesi a causa delle temperature estreme, quasi il doppio rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. A lanciare l'allarme è stata la ministra della Sanità, Mónica García, dopo la diffusione degli ultimi dati del sistema di monitoraggio della mortalità giornaliera, secondo cui il paese ha registrato 3.158 decessi collegati alle temperature torride che si sono registrate in diverse ondate anomale a partire da metà giugno. La polizia di Stato ha arrestato Dariato Irpino in provincia di Avellino, un uomo di 60 anni con l'accusa di detenzione di materiale pedopornografico. Trovati migliaia di file, circa 5.000, con immagini e foto di minorenni impegnati in atti sessuali. Il materiale era custodito su numerosi telefoni cellulari dell'indagato, alcuni dei quali rotti o non utilizzati. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia, l'uomo ha escluso di aver messo in rete o di aver scambiato con altri il materiale scaricato da un sito pornografico per adulti. In questi minuti a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Franco Baresi. A rappresentare il Milan, impegnato in una tournée in Australia con Gerry Cardinale e il presidente Paolo Scaroni, insieme ai dirigenti e ai dipendenti di Casa Milan, Milanello e Bismara, presenti tra gli altri anche il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, e numerosi ex compagni, da Paolo Maldini a Marco Van Basten, in rappresentanza della prima squadra impegnata a Perth in tournée impossibilitata a tornare in Italia, Pulisic e Jimenez, rimasti a Milanello per recuperare dai rispettivi infortuni, presenti anche delegazioni di tutte le squadre maschili e femminili del settore giovanile. Abbiamo terminato, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 11:04.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, dal pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo tutto l'arco alpino e sull'Appennino tra Liguria ed Emilia Romagna, dove saranno possibili rovesci e temporali isolati. I fenomeni tenderanno a esaurirsi rapidamente, lasciando spazio da ampie schiarite già dalla serata. Al mattino possibili foschie lungo le coste dell'Adriatico. Al centro il tempo resterà in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio si svilupperanno annuvolamenti lungo la dorsale appenninica, soprattutto sull'Appennino Abruzzese, con locali rovesci o temporali destinati ad attenuarsi nel giro di poche ore. In serata torneranno cieli sereni su tutte le regioni, anche la Sardegna sarà interessata da condizioni generalmente stabili. Al sud e in Sicilia prevarrà il bel tempo, solo nelle ore pomeridiane si formeranno addensamenti sui rilievi appenninici e sulle zone centro-orientali della Sicilia, dove potranno verificarsi brevi rovesci o temporali. Anche in questo caso è previsto un rapido miglioramento con ampie schiarite entro sera. Le temperature minime saranno stazionarie, un lieve aumento su tutto il paese, le massime saliranno sul Trentino Alto Adige, Lazio, Campania, Sicilia e Sardegna sud-orientale, mentre saranno in lieve diminuzione su Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo meridionale, valori pressoché invariati sul resto d'Italia. I venti saranno deboli o a regime di brezza su tutto il territorio nazionale. Per quanto riguarda i mari, saranno tra poco mossi e mossi il Mar Ligure, i bacini occidentali, Tirreno occidentale, lo Stretto di Sicilia. Gli altri mari si presenteranno tra quasi calmi e poco mossi. Nel corso della giornata il canale di Sardegna, il Tirreno occidentale, il Tirreno centro-orientale, lo Stretto di Sicilia diventeranno mossi, mentre Mar Ligure, Mar di Corsica e Mar di Sardegna tenderanno a poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima Spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

In corso a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali franco-baresi, il calcio internazionale infantino sulla graticola, a rischio la presidenza FIFA. Salta il trasferimento di Jesper Lindstrom da Napoli allo Schalke 04. L'Italia va ancora a medaglia agli europei di nuoto, la quinta della spedizione del nuoto artistico con il bronzo conquistato nel libero a squadre. Il tennis Taylor Fritz vince il torneo ATP 500 di Washington, battendo in finale Rafael Jodar. Esordio amaro intanto per Elisabetta Cocciaretto nel WTA 1000 di Toronto e poi il ciclismo a tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In corso a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, il funerale di Franco Baresi a rappresentare il Milan, impegnato in una tournée in Australia con Gerry Cardinale. Il presidente Paolo Scaroni, insieme ai dirigenti e ai dipendenti di Casa Milan, Milanello e Vismara, presenti tra gli altri anche il presidente dell'Inter Beppe Marotta e numerosi ex compagni, da Paolo Maldini a Marco Van Basten, in rappresentanza della prima squadra impegnata a Perth in tournée, impossibilitata a tornare in Italia, Pulisic e Gimenez, rimasti a Milanello per recuperare dai rispettivi infortuni, presenti anche delegazioni di tutte le squadre maschili e femminili del settore giovanile. Il calcio internazionale adesso è infantino, sulla graticola a rischio la presidenza FIFA e il servizio della redazione.
2: Si aggrava la posizione di Gianni Infantino dopo il fallimento del progetto di affidare a fondi privati parte della gestione commerciale dei mondiali. Anche la federazione inglese sarebbe pronta a ritirargli il proprio sostegno. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto di Donald Trump per restare alla guida della FIFA. La federazione internazionale smentisce contatti con l'amministrazione americana.
1: Salta il trasferimento di Jesper Lindstrom dal Napoli allo Schalke 04. L'accordo tra le due società era ormai fatto, ma ieri dalla Germania è arrivata la notizia che i tedeschi avevano fatto marcia indietro e che il giocatore aveva già sostenuto le visite mediche per improvvise richieste di rinegoziazione avanzate dal club azzurro. Il Napoli ha chiarito la propria posizione con un comunicato nel quale parla di inesattezza delle informazioni. L'Italia va ancora medaglia agli europei di nuoto, la quinta della spedizione del nuoto artistico, con il bronzo conquistato nel libero a squadre. Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Seggio, Marta Iaucoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti e Giulia Vernice si piazzano dietro la Russia prima e alla Spagna seconda. Bronzo all'ultimo tuffo inoltre per Stefano Belotti e Matteo Santoro nella piscina di Parigi. 22 e 19 anni partivano per stupire ed hanno raccolto un metallo pesante, la quarta medaglia della spedizione azzurra, dopo una gara intera a flirtare con un podio che sul finale era sembrato sfuggire. Il tennis, Taylor Fritz vince il torneo ATP 500 di Washington battendo in finale Rafael Jodar. Il 28enne statunitense numero 10 del ranking ATP supera 7-6-6-4 il giovane spagnolo e conquista così l'11° titolo della sua carriera, il primo della stagione in corso. Esordio amaro intanto per Elisabetta Cocciaretto nel WTA 1000 di Toronto. L'azzurra è costretta al ritiro dopo 57 minuti per un problema al ginocchio nella sfida con Talia Gibson, con l'australiana avanti in punteggio 6-2-3-2 senza break al momento del forfait. Il ciclismo, Jonathan Milan vince la prima tappa del Giro di Polonia e vestirà la prima maglia di leader della corsa. Al termine dei 234 km il velocista friulano si è imposto allo sprint battendo Paul Magnier, che lo aveva più volte bruciato al Giro d'Italia, e Juan Sebastian Molano. Questa era anche l'ultima notizia con lo sport, per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 12:04. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
0: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità.
5: Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

spari, non sparo per primo. Vorrei solo bastasse una penna a cambiarti il destino. Mi manca il respiro, tra amore e odio la linea è sottile. Tu vuoi delle scuse, sai bene che scusa io non lo so dire. Lancerò il mio disco dal finestrino.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate...
6: È un dinosauro, quello!
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal produttore J.J. Abrams.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: E dal regista di It Follows.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
11: Prima Radio. Musica ed informazione.

0: Prima spot.
1: La tua giornata sarà pesante come al solito?
2: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
1: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
2: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
1: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
2: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
1: Ampio parcheggio custodito.
3: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
4: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
3: FM World, powered by 22HBG.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
7: Prima Radio novità.

space where movement replaces language.

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale della Campania. Campi Flegrei, la Procura di Napoli avvia accertamenti sulla mancata messa in sicurezza di Costoni. Protesta Pozzuoli durante la visita del Ministro della Cultura Alessandro Giuli. Emergenza all'ospedale di Battipaglia, trasferiti circa 70 pazienti per il rischio di cedimenti strutturali. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In corso a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, il funerale di Franco Baresi a rappresentare il Milan, impegnato in una tournée in Australia con Gerry Cardinale. Il presidente Paolo Scaroni, insieme ai dirigenti e ai dipendenti di Casa Milan, Milanello e Vismara, presenti tra gli altri anche il presidente dell'Inter Beppe Marotta e numerosi ex compagni, da Paolo Maldini a Marco Van Basten, in rappresentanza della prima squadra impegnata a Perth in tournée, impossibilitato a tornare in Italia, Pulisic e Gimenez, rimasti a Milanello per recuperare dai rispettivi infortuni, presenti anche delegazioni di tutte le squadre maschili e femminili del settore giovanile. Il calcio internazionale adesso è infantino, sulla graticola a rischio la presidenza FIFA e il servizio della redazione.
2: Si aggrava la posizione di Gianni Infantino dopo il fallimento del progetto di affidare a fondi privati parte della gestione commerciale dei mondiali. Anche la federazione inglese sarebbe pronta a ritirargli il proprio sostegno. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto di Donald Trump per restare alla guida della FIFA. La federazione internazionale smentisce contatti con l'amministrazione americana.
1: Salta il trasferimento di Jesper Lindstrom da Napoli allo Schalke 04. L'accordo tra le due società era ormai fatto, ma ieri dalla Germania è arrivata la notizia che i tedeschi avevano fatto marcia indietro. Il giocatore aveva già sostenuto le visite mediche per improvvise richieste di rinegoziazione avanzate dal club azzurro. Il Napoli ha chiarito la propria posizione con un comunicato nel quale parla di inesattezza delle informazioni. L'Italia va ancora medaglia agli europei di nuoto, la quinta della spedizione del nuoto artistico, con il bronzo conquistato nel libero a squadre. Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Seggio, Marta Iaucoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti e Giulia Vernice si piazzano dietro alla Russia prima e alla Spagna seconda. Bronzo all'ultimo tuffo inoltre per Stefano Belotti e Matteo Santoro nella piscina di Parigi. 22 e 19 anni partivano per stupire ed hanno raccolto un metallo pesante, la quarta medaglia della spedizione azzurra, dopo una gara intera a flirtare con un podio che sul finale era sembrato sfuggire. Il tennis: Taylor Fritz vince il torneo ATP 500 di Washington battendo in finale Rafael Jodar. Il 28enne statunitense numero 10 del ranking ATP supera 7-6, 6-4 il giovane spagnolo e conquista così l'undicesimo titolo della sua carriera, il primo della stagione in corso. Esordio amaro intanto per Elisabetta Cocciaretto nel WTA 1000 di Toronto. L'azzurra è costretta al ritiro dopo 57 minuti per un problema al ginocchio nella sfida con Talia Gibson, con l'australiana avanti in punteggio 6-2, 3-2 senza break al momento del forfait. Il ciclismo: Jonathan Milan vince la prima tappa del Giro di Polonia e vestirà la prima maglia di leader della corsa. Al termine dei 234 km il velocista friulano si è imposto allo sprint battendo Paul Magnier, che lo aveva più volte bruciato al Giro d'Italia, e Juan Sebastian Molano. Questa era anche l'ultima notizia con lo sport. Per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:02. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
2: Prima Radio novità.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Paesi litigano sui motivi dello stop all'aggressione americana e sulla questione negoziazione. In Venezuela, dopo 10 giorni senza aggiornamenti, le autorità hanno rivisto al rialzo il bilancio ufficiale delle vittime dei terremoti del 24 giugno, nella giornata in cui il Consiglio dei Ministri si riunirà per decidere se prorogare lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio in scadenza il prossimo 6 agosto. Il diesel ha subito un'altra impennata. A Novellara, il paese dove fu uccisa Saman Abbas, una giovane pakistana, sarebbe stata costretta a subire continuamente violenza fisica e psicologica, attentati, violenze sessuali, una sistematica segregazione domestica. E poi ancora cronaca dello sport, tra poco. Today, get you cinema.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Quattro persone, tra cui tre civili, sono state uccise da un soldato russo. Lo ha dichiarato il governatore della città. I tre civili uccisi sono due uomini di 59 e 71 anni ed una donna di 64 anni. I fatti sono avvenuti nel villaggio di Khmelnytskyi, vicino a Sevastopoli. Oltre ai quattro morti ci sono anche quattro feriti, di cui uno sarebbe un militare. Le vittime dell'attacco stanno ricevendo cure mediche d'urgenza. I medici sono impegnati a soccorrere i feriti. In corso accertamenti sulle cause e le circostanze di quanto avvenuto. Tregua parziale tra Iran e Stati Uniti mentre i due paesi litigano sui motivi dello stop all'aggressione americana e sulla questione negoziale. Il servizio della redazione.
2: Teheran smentisce Donald Trump e afferma che non è in corso alcun negoziato con gli Stati Uniti. Il presidente americano insiste e definisce questa l'ultima occasione per l'Iran di sottoscrivere un accordo favorevole. La tensione resta altissima nello stretto di Hormuz, dove nella notte un mercantile è stato colpito da un proiettile non identificato. Le autorità marittime stanno verificando l'origine dell'attacco e le condizioni dell'imbarcazione.
1: In Venezuela, dopo 10 giorni senza aggiornamenti, le autorità hanno rivisto al rialzo il bilancio ufficiale delle vittime dei terremoti del 24 giugno, portandolo a 6.125 morti. Il nuovo dato è stato comunicato da Jorge Rodriguez, presidente dell'Assemblea Nazionale controllata dal chavismo, in un bollettino settimanale dedicato alla fase di ricostruzione. Ultima pagina, nella giornata in cui il Consiglio dei Ministri si riunirà per decidere se prorogare lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio in scadenza il prossimo 6 agosto, il diesel ha subito un'altra impennata, il prezzo del carburante è tornato in media a 2,10 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale nazionale, mentre ieri era a 2,097 euro. Il prezzo medio sale a livello più alto dal 29 luglio scorso, giorno in cui è stato avviato l'ultimo taglio delle accise approvato dal governo. Per la benzina invece il prezzo medio self è stabile a 1,999 euro al litro, sempre sulla rete stradale, e quanto emerge dagli ultimi dati dell'osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT. Una giovane pakistana sarebbe stata costretta a subire continuamente violenza fisica e psicologica, calci con l'uso di scarpe antinfortunistiche rinforzate, pugni, schiaffi e frustate con la cintura, tentate violenze sessuali, una sistematica segregazione domestica volta a impedirle anche di imparare la lingua italiana e di integrarsi. È successo a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, lo stesso paese in cui avvenne l'omicidio di Saman Abbas, arrestato il marito. In provincia di Napoli, a Castellammare di Stabia, i carabinieri hanno arrestato un 35enne accusato di violenza domestica nei confronti della moglie. Ad allertare i militari è stato il figlio 14enne della coppia. Secondo quanto ricostruito, l'uomo aveva litigato con la moglie di 44 anni, accusata dal 35enne di averlo tradito. La lite è sfociata in una violenta aggressione fisica. La donna è stata trasferita in ospedale per le contusioni multiple e trauma cranico. Il 35enne è stato trovato in possesso di un paio di dosi di marijuana. Arrestato è stato trasferito in carcere. Una notizia di sport: in chiusura il calcio, Neymar ha evitato di commentare un possibile ritiro al termine del suo contratto con il Santos, mentre suo padre ha dichiarato che continuerà a giocare a calcio. La stella brasiliana, 34 anni, ha concluso la sua carriera in nazionale con il Brasile dopo la sconfitta della Seleção agli ottavi nel recente mondiale contro la Norvegia. Neymar è sotto contratto con il club in cui è cresciuto fino a dicembre. Abbiamo terminato, dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 14:04. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: Cronaca. politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio ha costi accessibili.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Italia.
1: Prima spot.
2: Accendiamo la radio.
3: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
2: Ma che...
4: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
2: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
3: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
4: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
2: Ah però...
3: Più qualità,
4: più radio,
3: con DAB Plus.
5: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
6: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
7: Pronto? Chi parla?
6: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
8: Udite, udite, signore e signori!
6: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
10: Took a bite out of my range. Thought my

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal produttore J.J. Abrams.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
1: E dal regista di It Follows.
4: Ora che facciamo?
5: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
6: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
12: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, dal pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo tutto l'arco alpino e sull'Appennino tra Liguria ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili rovesci e temporali isolati. I fenomeni tenderanno a esaurirsi rapidamente, lasciando spazio ad ampie schiarite già dalla serata. Al mattino possibili foschie lungo le coste dell'Adriatico. Al centro il tempo resterà in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio si svilupperanno annuvolamenti lungo la dorsale appenninica, soprattutto sull'Appennino abruzzese, con locali rovesci o temporali destinati ad attenuarsi nel giro di poche ore. In serata torneranno cieli sereni su tutte le regioni, anche la Sardegna sarà interessata da condizioni generalmente stabili. Al sud e in Sicilia prevarrà il bel tempo, solo nelle ore pomeridiane si formeranno addensamenti sui rilievi appenninici e sulle zone centro-orientali della Sicilia, dove potranno verificarsi brevi rovesci o temporali. Anche in questo caso è previsto un rapido miglioramento con ampie schiarite entro sera. Le temperature minime saranno stazionarie, un lieve aumento su tutto il paese, le massime saliranno sul Trentino Alto Adige, Lazio, Campania, Sicilia e Sardegna sud-orientale, mentre saranno in lieve diminuzione su Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo meridionale, valori pressoché invariati sul resto d'Italia. I venti saranno deboli o a regime di brezza su tutto il territorio nazionale. Per quanto riguarda i mari, saranno tra poco mossi e mossi il Mar Ligure, i bacini occidentali, Tirreno occidentale e lo Stretto di Sicilia. Gli altri mari si presenteranno tra quasi calmi e poco mossi. Nel corso della giornata il canale di Sardegna, il Tirreno occidentale, il Tirreno centro-orientale, lo Stretto di Sicilia diventeranno mossi, mentre Mar Ligure, Mar di Corsica e Mar di Sardegna tenderanno a poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
11: Prima Radio, musica ed informazione.
13: Prima Spot.
14: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
15: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
11: Prima Radio novità.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

concorso a Milano nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Franco Baresi, il calcio internazionale infantino sulla graticola, a rischio la presidenza FIFA, salta il trasferimento di Jesper Lindstrom da Napoli allo Schalke 04, l'Italia ancora medaglia agli europei di nuoto, la quinta della spedizione del nuoto artistico con il bronzo conquistato nel libero a squadre, il tennis Taylor Fritz vince il torneo ATP 500 di Washington battendo in finale Rafael Jodar. Esordio amaro intanto per Elisabetta Cocciaretto nel WTA 1000 di Toronto e poi il ciclismo, a tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In corso a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, il funerale di Franco Baresi a rappresentare il Milan, impegnato in una tournée in Australia con Gerry Cardinale. Il presidente Paolo Scaroni, insieme ai dirigenti e ai dipendenti di Casa Milan, Milanello e Vismara, presenti tra gli altri anche il presidente dell'Inter Beppe Marotta e numerosi ex compagni, da Paolo Maldini a Marco Van Basten, in rappresentanza della prima squadra impegnata a Perth in tournée, impossibilitata a tornare in Italia, Pulisic e Gimenez, rimasti a Milanello per recuperare dai rispettivi infortuni, presenti anche delegazioni di tutte le squadre maschili e femminili del settore giovanile. Il calcio internazionale adesso è Infantino, sulla graticola a rischio la presidenza FIFA e il servizio della redazione.
2: Si aggrava la posizione di Gianni Infantino dopo il fallimento del progetto di affidare a fondi privati parte della gestione commerciale dei mondiali. Anche la federazione inglese sarebbe pronta a ritirargli il proprio sostegno. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto di Donald Trump per restare alla guida della FIFA. La federazione internazionale smentisce contatti con l'amministrazione americana.
1: Salta il trasferimento di Jesper Lindstrom dal Napoli allo Schalke 04. L'accordo tra le due società era ormai fatto, ma ieri dalla Germania è arrivata la notizia che i tedeschi avevano fatto marcia indietro e che il giocatore aveva già sostenuto le visite mediche per improvvise richieste di rinegoziazione avanzate dal club azzurro. Il Napoli ha chiarito la propria posizione con un comunicato nel quale parla di inesattezza delle informazioni. L'Italia va ancora a medaglia agli europei di nuoto, la quinta della spedizione del nuoto artistico, con il bronzo conquistato nel libero a squadre. Beatrice Andino, Valentina Bisi, Beatrice Seggio, Marta Iaucoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti e Giulia Vernice si piazzano dietro alla Russia prima e alla Spagna seconda. Bronzo all'ultimo tuffo inoltre per Stefano Belotti e Matteo Santoro nella piscina di Parigi. 22 e 19 anni partivano per stupire ed hanno raccolto un metallo pesante, la quarta medaglia della spedizione azzurra, dopo una gara intera a flirtare con un podio che sul finale era sembrato sfuggire. Il tennis, Taylor Fritz vince il torneo ATP 500 di Washington battendo in finale Rafael Jodar. Il 28enne è stato intensa e numero 10 del ranking ATP. Supera 7-6-6-4 il giovane spagnolo e conquista così l'undicesimo titolo della sua carriera, il primo della stagione in corso. Esordio amaro intanto per Elisabetta Cocciaretto nel WTA 1000 di Toronto. L'azzurra è costretta al ritiro dopo 57 minuti per un problema al ginocchio nella sfida con Talia Gibson, con l'australiana avanti in punteggio 6-2-3-2 senza break al momento del forfait. Il ciclismo, Jonathan Milan vince la prima tappa del Giro di Polonia e vestirà la prima maglia di leader della corsa. Al termine dei 234 km il velocista friulano si è imposto allo sprint battendo Paul Magnier, che lo aveva più volte bruciato al Giro d'Italia, e Juan Sebastian Molano. Questa era anche l'ultima notizia con lo sport, per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 15 e 3 minuti. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
6: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
5: FM World, powered by 22HBG.
7: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
8: Pronto? Chi parla?
7: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
9: Udite, udite, signore e signori!
10: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
11: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

3 per te, 3 canzoni scelte da te. Buon ascolto.

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

0: Galateo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, dal pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo tutto l'arco alpino e sull'Appennino tra Liguria ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili rovesci e temporali isolati. I fenomeni tenderanno a esaurirsi rapidamente, lasciando spazio ad ampie schiarite già dalla serata. Al mattino possibili foschie lungo le coste dell'Adriatico. Al centro il tempo resterà in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio si svilupperanno annuvolamenti lungo la dorsale appenninica, soprattutto sull'Appennino abruzzese, con locali rovesci o temporali destinati ad attenuarsi nel giro di poche ore. In serata torneranno cieli sereni su tutte le regioni. Anche la Sardegna sarà interessata da condizioni generalmente stabili. Al sud e in Sicilia prevarrà il bel tempo. Solo nelle ore pomeridiane si formeranno addensamenti sui rilievi appenninici e sulle zone centro-orientali della Sicilia, dove potranno verificarsi brevi rovesci o temporali. Anche in questo caso è previsto un rapido miglioramento con ampie schiarite entro sera. Le temperature minime saranno stazionarie, un lieve aumento su tutto il paese. Le massime saliranno sul Trentino Alto Adige, Lazio, Campania, Sicilia e Sardegna sud-orientale, mentre saranno in lieve diminuzione su Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo meridionale, valori pressoché invariati sul resto d'Italia. I venti saranno deboli o a regime di brezza su tutto il territorio nazionale. Per quanto riguarda i mari, saranno tra poco mossi e mossi il Mar Ligure, i bacini occidentali, Tirreno occidentale e lo Stretto di Sicilia. Gli altri mari si presenteranno tra quasi calmi e poco mossi. Nel corso della giornata il canale di Sardegna, il Tirreno occidentale, il Tirreno centro-orientale, lo Stretto di Sicilia diventeranno mossi, mentre Mar Ligure, Mar di Corsica e Mar di Sardegna tenderanno a poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: 3 per te.

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

0: immigrazione, questa mattina si è tenuta la riunione in videoconferenza in presenza, tra gli altri, del ministro dell'interno Matteo Piantedosi. In questi minuti la conferenza stampa del commissario europeo agli affari interni Magnus Brunner per illustrare i risultati dell'incontro. Maxi operazione antidroga della Marina messicana nelle acque del Pacifico. Oggi il Consiglio dei Ministri esamina la possibile proroga dello sconto dei carburanti in scadenza dopodomani. A Novellara, il paese dove fu uccisa Saman Abbas, una giovane pakistana, sarebbe stata costretta a subire continuamente violenza fisica e psicologica, attentati, violenze sessuali, una sistematica segregazione domestica. E poi ancora cronaca e lo sport, tra poco.
1: Hey.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Raffreddare la temperatura riportando sui tavoli dell'Unione Europea i concetti dell'unità e della solidarietà. Poche ore prima del vertice dei ministri dell'interno su Ceuta, Ursula von der Leyen e la presidenza di turno dell'Unione si sono mosse in stretto coordinamento per cercare di frenare una crisi che da migratoria è diventata in breve tempo politica, mentre dall'altra parte dell'oceano tornano a cavalcare l'emergenza anche Donald Trump. L'immigrazione sta uccidendo l'Europa, ha detto. In una lettera indirizzata al premier spagnolo Pedro Sanchez, la presidente della Commissione ha messo nero su bianco quanto nelle ore calde di Ceuta aveva omesso, che l'Unione Europea è al fianco di Madrid. Il tentativo di riappacificazione è tuttavia riuscito a metà. La riunione si è tenuta questa mattina in videoconferenza, la presenza tra gli altri del ministro dell'interno Matteo Piantedosi. In questi minuti la conferenza stampa del commissario europeo agli affari interni Magnus Brunner per illustrare i risultati dell'incontro. Maxi operazione antidroga della Marina messicana nelle acque del Pacifico, il servizio della redazione.
2: Oltre 4 tonnellate di cocaina sono state sequestrate a bordo di 3 imbarcazioni intercettate a largo degli stati di Chiapas e Oaxaca. 13 persone sono state arrestate. Il ministro della pubblica sicurezza Omar Garcia Arfuk sottolinea che dall'inizio dell'attuale amministrazione sono state confiscate più di 80.000 tonnellate di cocaina nei mari messicani. In un'altra operazione nello stato di Nayarit i militari hanno respinto un'aggressione armata. Uno dei componenti del gruppo criminale è rimasto ucciso.
1: Una giovane pakistana sarebbe stata costretta a subire continuamente violenza fisica e psicologica, calci con l'uso di scarpe antinfortunistiche rinforzate, pugni, schiaffi e frustate con la cintura, tentate violenze sessuali, una sistematica segregazione domestica volta a impedirle anche di imparare la lingua italiana e di integrarsi. È successo a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, lo stesso paese in cui avvenne l'omicidio di Saman Abbas, arrestato il marito. In provincia di Napoli, a Castellammare di Stabia, i carabinieri hanno arrestato un 35enne accusato di violenza domestica nei confronti della moglie. Ad allertare i militari è stato il figlio 14enne della coppia. Secondo quanto ricostruito, l'uomo aveva litigato con la moglie di 44 anni, accusata dal 35enne di averlo tradito. La lite è sfociata in una violenta aggressione fisica. La donna è stata trasferita in ospedale per le contusioni multiple e trauma cranico. Il 35enne è stato trovato in possesso di un paio di dosi di marijuana, arrestato e stato trasferito in carcere. Una notizia di sport: in chiusura il calcio, Neymar ha evitato di commentare un possibile ritiro al termine del suo contratto con il Santos, mentre suo padre ha dichiarato che continuerà a giocare a calcio. La stella brasiliana, 34 anni, ha concluso la sua carriera in nazionale con il Brasile dopo la sconfitta della Seleção agli ottavi nel recente mondiale contro la Norvegia. Neymar è sotto contratto con il club in cui è cresciuto fino a dicembre. Abbiamo terminato dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 16:02.
0: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
9: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia, mai la vita che passa, che passa, che sia ben.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
5: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
10: Prima Radio, musica ed informazione.

0: prima spot.
1: La tua giornata sarà pesante come al solito?
2: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
1: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
2: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
1: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
2: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
1: Ampio parcheggio custodito.
3: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
4: Prima Radio novità.

0: prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
1: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
0: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

4 persone, tra cui 3 civili, sono state uccise da un soldato russo vicino a Sebastopol, di tregua parziale tra Iran e Stati Uniti, mentre i due paesi litigano sui motivi dello stop all'aggressione americana e sulla questione negoziazione. In Venezuela, dopo 10 giorni senza aggiornamenti, le autorità hanno rivisto al rialzo il bilancio ufficiale delle vittime dei terremoti del 24 giugno, tragedia ad Ercolano in provincia di Napoli, dove nel pomeriggio di ieri un operaio di 54 anni è precipitato dal quarto piano di una palazzina. Poi ancora cronaca e l'economia, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Quattro persone, tra cui tre civili, sono state uccise da un soldato russo. Lo ha dichiarato il governatore della città. I tre civili uccisi sono due uomini di 59 e 71 anni ed una donna di 64 anni. I fatti sono avvenuti nel villaggio di Khmelnytskyi, vicino a Sebastopoli. Oltre ai quattro morti ci sono anche quattro feriti, di cui uno sarebbe un militare. Le vittime dell'attacco stanno ricevendo cure mediche d'urgenza. I medici sono impegnati a soccorrere i feriti. In corso accertamenti sulle cause e le circostanze di quanto avvenuto. Tregua parziale tra Iran e Stati Uniti mentre i due paesi litigano sui motivi dello stop all'aggressione americana e sulla questione negoziale. Il servizio della redazione.
2: Teheran smentisce Donald Trump e afferma che non è in corso alcun negoziato con gli Stati Uniti. Il presidente americano insiste e definisce questa l'ultima occasione per l'Iran di sottoscrivere un accordo favorevole. L'attenzione resta altissima nello stretto di Hormuz, dove nella notte un mercantile è stato colpito da un proiettile non identificato. Le autorità marittime stanno verificando l'origine dell'attacco e le condizioni dell'imbarcazione.
1: In Venezuela, dopo 10 giorni senza aggiornamenti, le autorità hanno rivisto al rialzo il bilancio ufficiale delle vittime dei terremoti del 24 giugno, portandolo a 6.125 morti. Il nuovo dato è stato comunicato da Jorge Rodriguez, presidente dell'Assemblea Nazionale controllata dal chavismo, in un bollettino settimanale dedicato alla fase di ricostruzione. Ultima pagina, nella giornata in cui il Consiglio dei Ministri si riunirà per decidere se prorogare lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio, in scadenza il prossimo 6 agosto, il diesel ha subito un'altra impennata, il prezzo del carburante è tornato in media a 2,10 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale nazionale, mentre ieri era a 2,097 euro. Il prezzo medio sale a livello più alto dal 29 luglio scorso, giorno in cui è stato avviato l'ultimo taglio delle accise approvato dal governo. Per la benzina invece il prezzo medio self è stabile a 1,999 euro al litro, sempre sulla rete stradale, e quanto emerge dagli ultimi dati dell'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. Tragedia ad Ercolano in provincia di Napoli, dove nel pomeriggio di ieri un operaio di 54 anni è precipitato dal quarto piano di una palazzina. L'uomo era impegnato in alcuni lavori di muratura sul balcone di un'abitazione, avrebbe perso l'equilibrio cadendo davanti all'androne, trasportato all'ospedale del Mare, morto per i traumi riportati. Indagini in corso per chiarire la dinamica e la posizione lavorativa. La salma è stata sequestrata per l'autopsia. Una notizia di economia: in chiusura nel mese di luglio 2026 il saldo del settore statale si è chiuso in via provvisoria con un avanzo di 13,4 miliardi a fronte di luglio 2025 che si era chiuso con un avanzo di 14,116 miliardi. Lo comunica il Ministero per l'Economia e le Finanze. Gli incassi totali 2026, si legge nelle tabelle, sono stati pari a 271,691 miliardi più 2,8%, i pagamenti totali a 371,420 miliardi più 2,7%. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 17 e 5 minuti. Prima spot.
3: Accendiamo la radio.
4: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
3: Ma che...
5: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
3: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
4: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
5: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
3: Ah, però...
4: Più qualità,
5: più radio.
4: Con DAB Plus.
6: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
7: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
8: Pronto? Chi parla?
7: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
9: Udite, udite, signore e signori!
7: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità.
10: Facile, semplice, sicura.
11: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Poco il traffico sulla principale rete viaria della Campania, più intenso nell'Interland napoletano ma senza particolari problemi. Sulla tangenziale di Napoli, rallentamenti e code tra le uscite Vomero e Capodimonte in direzione di Capodichino. E ancora a proposito della tangenziale, fino alle 6 di giovedì 6 agosto, lo svincolo Vomero è chiuso per entrare in tangenziale verso Pozzuoli. Sempre in tema di lavori, questa notte sulla 1 Roma-Napoli tra le 21 e le 6 è chiusa per chi proviene da Roma l'immissione sulla diramazione di Capodichino verso la tangenziale di Napoli. Sulla stessa tangenziale tra le 23 e le 6 chiuso il tratto tra Secondigliano e Doganella verso Pozzuoli. Di conseguenza con lo stesso orario chiusa la diramazione di Capodichino. E ancora in tangenziale altra chiusura tra le 23 e le 6 tra Agnano e Cuma sempre in direzione di Pozzuoli e tra Camaldoli e zona ospedaliera in direzione Capodichino. Lavori di notte anche sulla 3 Napoli-Salerno tra le 21:30 e le 6 chiusura dell'autostrada tra Torre del Greco e Torre Annunziata Nord nelle due direzioni. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, dal pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo tutto l'arco alpino e sull'Appennino tra Liguria ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili rovesci e temporali isolati. I fenomeni tenderanno a esaurirsi rapidamente, lasciando spazio ad ampie schiarite già dalla serata. Al mattino possibili foschie lungo le coste dell'Adriatico. Al centro il tempo resterà in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio si svilupperanno annuvolamenti lungo la dorsale appenninica, soprattutto sull'Appennino abruzzese, con locali rovesci o temporali destinati ad attenuarsi nel giro di poche ore. In serata torneranno cieli sereni su tutte le regioni, anche la Sardegna sarà interessata da condizioni generalmente stabili. Al sud e in Sicilia prevarrà il bel tempo, solo nelle ore pomeridiane si formeranno addensamenti sui rilievi appenninici e sulle zone centro-orientali della Sicilia, dove potranno verificarsi brevi rovesci o temporali. Anche in questo caso è previsto un rapido miglioramento con ampie schiarite entro sera. Le temperature minime saranno stazionarie, un lieve aumento su tutto il paese, le massime saliranno sul Trentino Alto Adige, Lazio, Campania, Sicilia e Sardegna sud-orientale, mentre saranno in lieve diminuzione su Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo meridionale, valori pressoché invariati sul resto d'Italia. I venti saranno deboli o a regime di brezza su tutto il territorio nazionale. Per quanto riguarda i mari, saranno tra poco mossi e mossi il Mar Ligure, i bacini occidentali, Tirreno occidentale e lo Stretto di Sicilia. Gli altri mari si presenteranno tra quasi caldi e poco mossi. Nel corso della giornata il canale di Sardegna, il Tirreno occidentale, il Tirreno centro-orientale, lo Stretto di Sicilia diventeranno mossi, mentre Mar Ligure, Mar di Corsica e Mar di Sardegna tenderanno a poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: Prima Radio novità.

hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale, ma tutte

dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume.

le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Raffreddare la temperatura riportando sui tavoli dell'Unione Europea i concetti dell'unità e della solidarietà. Poche ore prima del vertice dei ministri dell'interno su Ceuta, Ursula von der Leyen e la presidenza di turno dell'Unione si sono mosse in stretto coordinamento per cercare di frenare una crisi che da migratoria è diventata in breve tempo politica, mentre dall'altra parte dell'oceano tornano a cavalcare l'emergenza anche Donald Trump. L'immigrazione sta uccidendo l'Europa, ha detto. In una lettera indirizzata al premier spagnolo Pedro Sanchez, la presidente della Commissione ha messo nero su bianco quanto nelle ore calde di Ceuta aveva omesso, che l'Unione Europea è al fianco di Madrid. Il tentativo di riappacificazione è tuttavia riuscito a metà. La riunione si è tenuta questa mattina in videoconferenza, la presenza tra gli altri del ministro dell'interno Matteo Piantedosi. In questi minuti la conferenza stampa del commissario europeo agli affari interni Magnus Brunner per illustrare i risultati dell'incontro. Maxi operazione antidroga della Marina messicana nelle acque del Pacifico, il servizio della redazione.
2: Oltre 4 tonnellate di cocaina sono state sequestrate a bordo di 3 imbarcazioni intercettate a largo degli stati di Chiapas e Oaxaca. 13 persone sono state arrestate. Il ministro della pubblica sicurezza Omar García Harfuch sottolinea che dall'inizio dell'attuale amministrazione sono state confiscate più di 80.000 tonnellate di cocaina nei mari messicani. In un'altra operazione nello stato di Nayarit i militari hanno respinto un'aggressione armata. Uno dei componenti del gruppo criminale è rimasto ucciso.
1: In Italia adesso oggi il Consiglio dei Ministri esamina la possibile proroga dello sconto dei carburanti in scadenza dopo domani. Il servizio.
3: Tra le ipotesi allo studio c'è l'attivazione delle accise mobili per contenere l'aumento dei prezzi alla pompa. Si aprono inoltre al Ministero delle Imprese i tavoli tecnici dedicati all'ex IVA. Il primo confronto sarà con i sindacati, mentre nei prossimi giorni saranno ascoltati anche istituzioni locali, aziende e rappresentanti dell'indotto. Alla Camera è prevista anche l'audizione del ministro Adolfo Urso sulle conseguenze occupazionali e produttive del piano di ristrutturazione di Electrolux.
1: Tragedia ad Ercolano in provincia di Napoli, dove nel pomeriggio di ieri un operaio di 54 anni è precipitato dal quarto piano di una palazzina. L'uomo era impegnato in alcuni lavori di muratura sul balcone di un'abitazione, avrebbe perso l'equilibrio cadendo davanti all'androne, trasportato all'ospedale del Mare, morto per i traumi riportati. Indagini in corso per chiarire la dinamica e la posizione lavorativa. La salma è stata sequestrata per l'autopsia. Una notizia di economia: in chiusura nel mese di luglio 2026 il saldo del settore statale si è chiuso in via provvisoria con un avanzo di 13,4 miliardi a fronte di luglio 2025 che si era chiuso con un avanzo di 14,116 miliardi. Lo comunica il Ministero per l'Economia e le Finanze. Gli incassi totali 2026, si legge nelle tabelle, sono stati pari a 271,691 miliardi più 2,8%, i pagamenti totali a 371,420 miliardi più 2,7%. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 18:04.

a vida te straccio, te la se t'abbraccio, larghi sangue e a strette mani, le cose che sento non durano sempre, uno cielo

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal produttore J.J. Abrams.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: E dal regista di It Follows.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
11: Prima Radio, musica ed informazione.
12: Prima spot.
13: La tua giornata sarà pesante come al solito?
14: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
13: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
14: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
13: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
14: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
13: Ampio parcheggio custodito.
15: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
16: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale della Campania. Campi Flegrei, la Procura di Napoli avvia accertamenti sulla mancata messa in sicurezza di Costoni. Protesta Pozzuoli durante la visita del Ministro della Cultura Alessandro Giuli. Emergenza all'ospedale di Battipaglia, trasferiti circa 70 pazienti per il rischio di cedimenti strutturali. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. La Procura di Napoli ha avviato una serie di accertamenti sulla messa in sicurezza dei costoni dei Campi Flegrei dopo le criticità emerse in seguito alla forte scossa di terremoto dei giorni scorsi. Al momento il fascicolo è esplorativo, non sono ipotizzati reati né risultano persone indagate. I magistrati stanno acquisendo documentazione per verificare perché i fondi già stanziati per gli interventi di consolidamento non siano stati ancora utilizzati. Momenti di tensione a Pozzuoli durante la visita del ministro della cultura Alessandro Giuli. Un gruppo di residenti ha manifestato chiedendo interventi immediati per gli sfollati e il ripristino dei servizi essenziali dopo le conseguenze delle ultime scosse di bradisismo. Una delegazione di cittadini ha incontrato il ministro, che ha assicurato la vicinanza del governo e l'impegno ad ascoltare le richieste del territorio. Emergenza anche all'ospedale di Battipaglia nel Salernitano, dopo una redazione tecnica che ha segnalato possibili criticità strutturali e la comparsa di lesioni sulle pareti, l'ASL ha disposto il trasferimento di circa 70 pazienti nelle strutture di Ebolero Cadaspide. Sospesi i ricoveri e tutte le attività programmate, mentre resta operativo il pronto soccorso. Sono in corso ulteriori verifiche per valutare le condizioni dell'edificio. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 19 e un minuto.
3: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice, titolare dell'inchiesta, ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
0: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Teo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, dal pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo tutto l'arco alpino e sull'Appennino tra Liguria ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili rovesci e temporali isolati. I fenomeni tenderanno a esaurirsi rapidamente, lasciando spazio ad ampie schiarite già dalla serata. Al mattino possibili foschie lungo le coste dell'Adriatico. Al centro il tempo resterà in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio si svilupperanno annuvolamenti lungo la dorsale appenninica, soprattutto sull'Appennino abruzzese, con locali rovesci o temporali destinati ad attenuarsi nel giro di poche ore. In serata torneranno cieli sereni su tutte le regioni, anche la Sardegna sarà interessata da condizioni generalmente stabili. Al sud e in Sicilia prevarrà il bel tempo, solo nelle ore pomeridiane si formeranno addensamenti sui rilievi appenninici e sulle zone centro-orientali della Sicilia, dove potranno verificarsi brevi rovesci o temporali. Anche in questo caso è previsto un rapido miglioramento con ampie schiarite entro sera. Le temperature minime saranno stazionarie, un lieve aumento su tutto il paese, le massime saliranno sul Trentino Alto Adige, Lazio, Campania, Sicilia e Sardegna sud-orientale, mentre saranno in lieve diminuzione su Piemonte, Veneto, Friuli, Venezia, Giulia, Abruzzo meridionale, valori pressoché invariati sul resto d'Italia. I venti saranno deboli o a regime di brezza su tutto il territorio nazionale. Per quanto riguarda i mari, saranno tra poco mossi e mossi il Mar Ligure, i bacini occidentali, Tirreno occidentale e lo Stretto di Sicilia. Gli altri mari si presenteranno tra quasi calmi e poco mossi. Nel corso della giornata il canale di Sardegna, il Tirreno occidentale, il Tirreno centro-orientale, lo Stretto di Sicilia diventeranno mossi, mentre Mar Ligure, Mar di Corsica e Mar di Sardegna tenderanno a poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814, oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: Prima Radio Novità.
1: Prima Radio. Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
6: Noi siamo gli altri.

Due portieri statunitensi schierati a meno di 200 km dalle coste iraniane mentre si avvicina l'annuncio sulla riapertura dello stretto di Hormuz. A Brescia indagati tre responsabili di un'impresa dopo la morte di un operaio al lavoro nonostante l'ordinanza anticaldo.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Due porte aeree statunitensi sono state dispiegate nel Mar Arabico, meno di 200 km dalle coste iraniane, secondo immagini satellitari diffuse da Al Jazeera. La USS Abraham Lincoln e la USS George W. Bush si trovano a circa 94 km l'una dall'altra. Una delle due unità sarebbe stata localizzata a 166 km dalla costa dell'Iran, l'altra a circa 195. Il rafforzamento della presenza militare americana arriva mentre proseguono i contatti diplomatici per la riapertura completa dello stretto di Hormuz. Secondo la fonte citata dall'Arabia, l'annuncio ufficiale potrebbe arrivare nelle prossime ore o entro domani, dopo progressi definiti significativi nelle consultazioni.
2: La cronaca: la procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di Maurizio Trenta, operaio di 40 anni deceduto dopo un malore mentre lavorava sul tetto di un'abitazione a Trenzano. Tre responsabili dell'impresa sono indagati per non aver sospeso le attività nelle ore più calde, nonostante l'ordinanza regionale contro il rischio legato alle alte temperature. Il malore si è verificato nel pomeriggio del 31 luglio, quando la temperatura superava i 30 gradi. È il primo caso in Lombardia nel quale viene contestato il mancato rispetto delle nuove disposizioni anticaldo nei cantieri.
1: È stato ritrovato nelle acque del lago di Bico, in provincia di Viterbo, il corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella. L'uomo risultava disperso dal 27 giugno scorso. La ministra ha ringraziato la prefettura e vigili del fuoco, le forze dell'ordine, le istituzioni locali e gli abitanti di Ronciglione che hanno partecipato alle ricerche. Si chiude un periodo di straziante attesa, ha dichiarato Roccella. Il ritrovamento, aggiunto, non attenua il dolore della perdita, ma restituisce alla famiglia la possibilità di dare l'ultimo saluto ad una persona amata e di conservarne pienamente la memoria.
2: Un programma di formazione sull'inclusione e sull'accoglienza delle persone con disabilità coinvolgerà oltre 4.500 lavoratori del gruppo di ristorazione CGR. Il progetto realizzato insieme a World for All interesserà progressivamente il personale di oltre 340 ristoranti. I dipendenti riceveranno competenze

0: operative e relazionali per assistere i clienti con differenti esigenze di accessibilità. Il percorso riguarderà l'interazione con gli ospiti, la chiarezza delle informazioni e la capacità di offrire un'esperienza autonoma e rispettosa. Ai nostri microfoni, Mario Perego di CGR.
1: Per CGR la qualità dell'accoglienza passa innanzitutto dalle persone. Investire nella formazione significa fornire ai nostri team gli strumenti per rispondere con competenza, sensibilità e attenzione ai bisogni di ogni ospite. Per noi, infatti, l'accessibilità non riguarda solo gli spazi, ma il modo in cui una persona viene messa nelle condizioni di vivere un'esperienza positiva, autonoma e rispettosa. Da qui nasce il progetto di formazione sviluppato insieme a World for All. In CGR vogliamo rendere questo approccio parte integrante del nostro modo di lavorare e, come realtà che gestisce oltre 340 ristoranti, contribuire ad alzare gli standard dell'intero settore della ristorazione, promuovendo un modello di ospitalità sempre più inclusivo.
2: Chiudiamo con lo sport, il tennis, nuovo controllo medico a Milano per Jannik Sinner prima della partenza per gli Stati Uniti. Il numero uno del tennis mondiale si è sottoposto ad accertamenti in una clinica privata specializzata in ortopedia e fisioterapia. Il controllo è stato richiesto dal suo staff al fisiatra di fiducia, rientrato appositamente dalle ferie. Sinner arriva da Monte Carlo, dove ha trascorso gli ultimi giorni di riposo prima di tornare in campo. Lo attendono il torneo di Cincinnati e successivamente gli US Open, ultimo slam della stagione. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 20:02. Prima spot.
4: Accendiamo la radio.
5: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
4: Ma che...
6: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
4: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
5: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
6: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
4: Ah, però...
5: Più qualità,
6: più radio,
5: con DAB Plus.
7: Anche Prima Radio è in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
8: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Lelio Luttazzi presenta I Parenti.

0: Lelio Luttazzi presenta Hit Parade!
1: Numero 5.

0: da spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: Numero 4.

0: Lelio Luttazzi presenta Hit Parade!
1: Numero 3.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Traffico scarso in queste ore sulla principale rete viaria della Campania. A Napoli sulla tangenziale ricordiamo che per lavori fino alle 6 di giovedì 6 agosto lo svincolo Vomero è chiuso per entrare in tangenziale verso Pozzuoli. Sempre in tema di lavori, questa notte sulla 1 Roma-Napoli tra le 21 e le 6 è chiusa per chi proviene da Roma l'immissione sulla diramazione di Capodichino verso la tangenziale di Napoli. Sulla stessa tangenziale tra le 23 e le 6 chiuso il tratto tra Secondigliano e Doganella verso Pozzuoli. Di conseguenza, con lo stesso orario, chiusa la diramazione di Capodichino. E ancora in tangenziale, altra chiusura tra le 23 e le 6 tra Agnano e Cuma, sempre in direzione di Pozzuoli, e tra Camaldoli e zona ospedaliera in direzione Capodichino. Lavori di notte anche sulla 3 Napoli-Salerno, tra le 21.30 e le 6 chiusura dell'autostrada tra Torre del Greco e Torre Annunziata Nord nelle due direzioni. Bene, è tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, dal pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo tutto l'arco alpino e sull'Appennino tra Liguria ed Emilia Romagna, dove saranno possibili rovesci e temporali isolati. I fenomeni tenderanno a esaurirsi rapidamente, lasciando spazio ad ampie schiarite già dalla serata. Al mattino possibili foschie lungo le coste dell'Adriatico. Al centro il tempo resterà in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio si svilupperanno annuvolamenti lungo la dorsale appenninica, soprattutto sull'Appennino abruzzese, con locali rovesci o temporali destinati ad attenuarsi nel giro di poche ore. In serata torneranno cieli sereni su tutte le regioni, anche la Sardegna sarà interessata da condizioni generalmente stabili. Al sud e in Sicilia prevarrà il bel tempo, solo nelle ore pomeridiane si formeranno addensamenti sui rilievi appenninici e sulle zone centro-orientali della Sicilia, dove potranno verificarsi brevi rovesci o temporali. Anche in questo caso è previsto un rapido miglioramento con ampie schiarite entro sera. Le temperature minime saranno stazionarie, un lieve aumento su tutto il paese. Le massime saliranno sul Trentino Alto Adige, Lazio, Campania, Sicilia e Sardegna sud-orientale, mentre saranno in lieve diminuzione su Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo meridionale, valori pressoché invariati sul resto d'Italia. I venti saranno deboli o a regime di brezza su tutto il territorio nazionale. Per quanto riguarda i mari, saranno tra poco mossi e mossi il Mar Ligure, i bacini occidentali, Tirreno occidentale e lo Stretto di Sicilia. Gli altri mari si presenteranno tra quasi calmi e poco mossi. Nel corso della giornata il canale di Sardegna, il Tirreno occidentale, il Tirreno centro-orientale, lo Stretto di Sicilia diventeranno mossi, mentre Mar Ligure, Mar di Corsica e Mar di Sardegna tenderanno a poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima spot.
5: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
7: Pronto? Chi parla?
6: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
8: Udite, udite, signore e signori!
9: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
10: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale della Campania. Campi Flegrei, la Procura di Napoli avvia accertamenti sulla mancata messa in sicurezza di Costoni. Protesta a Pozzuoli durante la visita del Ministro della Cultura Alessandro Giuli. Emergenza all'ospedale di Battipaglia, trasferiti circa 70 pazienti per il rischio di cedimenti strutturali. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Lonely road, take me home, take me home. Lonely road.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. La Procura di Napoli ha avviato una serie di accertamenti sulla messa in sicurezza dei costoni dei Campi Flegrei dopo le criticità emerse in seguito alla forte scossa di terremoto dei giorni scorsi. Al momento il fascicolo è esplorativo, non sono ipotizzati reati né risultano persone indagate. I magistrati stanno acquisendo documentazione per verificare perché i fondi già stanziati per gli interventi di consolidamento non siano stati ancora utilizzati. Momenti di tensione a Pozzuoli durante la visita del ministro della cultura Alessandro Giuli. Un gruppo di residenti ha manifestato chiedendo interventi immediati per gli sfollati e il ripristino dei servizi essenziali dopo le conseguenze delle ultime scosse di bradisismo. Una delegazione di cittadini ha incontrato il ministro, che ha assicurato la vicinanza dal governo, l'impegno ad ascoltare le richieste del territorio. Emergenza anche all'ospedale di Battipaglia nel Salernitano, dopo una redazione tecnica che ha segnalato possibili criticità strutturali e la comparsa di lesioni sulle pareti, l'ASL ha disposto il trasferimento di circa 70 pazienti nelle strutture di Ebolero Cadaspide. Sospesi i ricoveri e tutte le attività programmate, mentre resta operativo il pronto soccorso. Sono in corso ulteriori verifiche per valutare le condizioni dell'edificio. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 21:03.

the party. Numero 8.

0: start the party.
1: Numero 5.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal produttore J.J. Abrams.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
1: E dal regista di It Follows.
4: Ora che facciamo?
5: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
6: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Numero 2.

0: that man.
1: Prima meteo.
2: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, dal pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo tutto l'arco alpino e sull'Appennino tra Liguria ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili rovesci e temporali isolati. I fenomeni tenderanno a esaurirsi rapidamente, lasciando spazio ad ampie schiarite già dalla serata. Al mattino possibili foschie lungo le coste dell'Adriatico. Al centro il tempo resterà in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio si svilupperanno annuvolamenti lungo la dorsale appenninica, soprattutto sull'Appennino abruzzese, con locali rovesci o temporali destinati ad attenuarsi nel giro di poche ore. In serata torneranno cieli sereni su tutte le regioni. Anche la Sardegna sarà interessata da condizioni generalmente stabili. Al sud e in Sicilia prevarrà il bel tempo. Solo nelle ore pomeridiane si formeranno addensamenti sui rilievi appenninici e sulle zone centro-orientali della Sicilia, dove potranno verificarsi brevi rovesci o temporali. Anche in questo caso è previsto un rapido miglioramento con ampie schiarite entro sera. Le temperature minime saranno stazionarie, un lieve aumento su tutto il paese. Le massime saliranno sul Trentino Alto Adige, Lazio, Campania, Sicilia e Sardegna sud-orientale, mentre saranno in lieve diminuzione su Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo meridionale, valori pressoché invariati sul resto d'Italia. I venti saranno deboli o a regime di brezza su tutto il territorio nazionale. Per quanto riguarda i mari, saranno tra poco mossi e mossi il Mar Ligure, i bacini occidentali, Tirreno occidentale e lo Stretto di Sicilia. Gli altri mari si presenteranno tra quasi calmi e poco mossi. Nel corso della giornata il canale di Sardegna, il Tirreno occidentale, il Tirreno centro-orientale, lo Stretto di Sicilia diventeranno mossi, mentre Mar Ligure, Mar di Corsica e Mar di Sardegna tenderanno a poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.

happy at the moment.

0: Michelle, take one.
1: Yeah. 1, 2, 3, 4.